0: per me. Che belle che sono queste parole, che bello da ballare questa bella musica. Vai ragazzi, a tempo di cumbia. Vai! Buonasera, grazie. Grazie, sì. Grazie. Elisa!
1: Dimmi!
0: Fai passare il treno da qua,
1: facciamo
0: dalla peschiera.
1: Il treno.

0: il suo treno.
1: Bravissimi, bravissimi, siamo arrivati
0: ad alta velocità. Hai visto che bravi che sono i ballerini?
1: Bravissimi,
0: ragazzi.
1: Bravissimi, come sempre.
0: Andiamo adesso con il Foxtrot.
1: Vai.
0: Qui andiamo indietro negli anni 60, Vai con gli anni 60, tempo di Foxtrot. Iniziamo con le belle canzoni.

0: Francesco.
1: Grazie,
0: per
1: anche questo è dedicato a tutte le signore, eh?
0: Grazie.
1: Quelle qui in Peschiera, quelle a casa che ci stanno ascoltando.
0: Certo, certo.
1: Elisa, e adesso che
0: sì.
1: si fa?
0: E adesso ci facciamo un bel girettino di liscio.
1: E vai con

0: la sua fisarmonica. Bravo Simo, bravissimi ballerini. E adesso andiamo in Romagna, con la grande
1: dove
0: voce
1: nato
0: di
1: il liscio,
0: Francesco,
1: dove è nato il liscio della grande orchestra Casadei. Facciamo un valzer, lo facciamo bello.
0: Vai.
1: Dedicato a Raul Casadei, a Secondo Casadei. Vai, andiamo sulla spiaggia

0: E abbiamo fatto il giro in spiaggia, ragazzi. Che bello che abbiamo portato.
1: Siamo andati in Romagna.
0: Qui in Peschiera c'è l'estate tutto l'anno.
1: È vero, è vero.
0: Ciao.
1: Bene,
0: ragazzi,
1: bene. Un'altra bella mazurchetta.
0: Elisa.
1: Sì,
0: no.
1: Dai. La fisarmonica di Simone. Ciao.
0: Vai Simone con la mazurca. Va sempre bene.

0: Lisa.
1: Bene,
0: grazie,
1: bene.
0: grazie. Adesso un bel tango.
1: Oh, sì, il tango alla pista. Vamos.
0: Senti, vai così. Il nostro Vanni alla batteria questa sera per voi. Inizio a presentare i miei ragazzi che mi accompagnano questa sera. Vai Vanni. Lui è bravo a suonare la batteria, ma è anche bravo a ballarlo il tango. E la fisarmonica è quella di Simone per voi.

0: bravi, ciao. Ed ora andiamo con il nostro valzer lento, dalla grande voce di Francesco per voi.
1: E quella di
0: Elisa.
1: Le cose
0: che non ti ho detto
2: mai.
0: Mai.
1: Ringraziamo anche il maestro Gianni Stellavato con Mauro Rota che
0: è
1: hanno
0: vero, sì.
1: fatto questo bellissimo.

0: grazie di cuore.
1: La grande voce di Francesco per voi.
0: Dopo il valzer lento che non si fa più, però noi la facciamo fare lo stesso. Una bella begin, come si faceva negli anni Ottanta. Canta Napoli, o sole mio.

0: evviva l'Italia, evviva Napoli, evviva il tricolore.
1: Ed ora dedichiamo con tutto il cuore a tutti quanti voi, tutti.
0: A proposito d'Italia, qui ha vinto gli Oscar.

0: premio Oscar 1997, bellissima canzone,
1: di
0: Mario Piovani.
1: A tutti con tutto il cuore, la vita
0: le belle canzoni. Proseguiamo con le belle canzoni che ce la cantava sempre la nostra nonna.
1: Certo.
0: Ciao nonna. Vai.

0: Francesco per voi.
1: Grazie, bravissimi, grazie. Bravissimi. Le belle canzoni di una volta. È adesso vero, una bella
0: mai.
1: Baciata.
0: Come questa.
1: Dell'anno 61 questa.
0: Le so tutte,
1: Sarabanda, l'Aldovino Comune.

0: tempo di baciata.
1: Bravissimi, un saluto a Gloria Marinella e ciao ciao.
0: Adesso ci facciamo il cia cia cia.
1: Facciamo il cia cia.
0: E te adesso vai a cambiarti.
1: Io vado.
0: Vai,
1: io
0: ciao.
1: Vado.
0: Dedicato a tutte le signore e signorine presenti qui in peschiera.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: E proseguiamo dai con un bel mambo, eh?

Grazie! Wow, fa caldo, fa caldo, fa caldo. Bravi, adesso arriva la sorpresa che abbiamo presentato prima nelle... Facciamogli un bel applauso alle nostre ragazze qua, Elisa e Paola. Va che bello, brave ragazze. Alio, bravo, l'hai vinta. L'hai indovinata con un... no, con due. L'hai... Allora, per voi, direttamente dalla... una volta era da Radio Z, questa sera dalla Peschiera, Radio Liscio e Prima Antenna per voi, Elisa e Paola, con un successo. Alio!

applauso, Elisa e Paola, per voi. Ma non finisce qua. Adesso vengono sotto lì in pista con voi. Non per i maschietti, non emozionatevi troppo. Ma che contento che è lui. Se, no, magari vengono lì vicino, Quindi lo zoom puoi anche toglierlo. Metti. Allora, adesso arrivano con una bella sorpresa. Elisa e Paola devono fare il giro da Valdengo. Sono andate a prendere le ali. Ah, Fausto, le ali. Dove sono? Ci siete, ragazze? Sì, arrivano. Facciamogli un bel applauso che stanno arrivando. Eccole qua, ragazzi. Come tutte le donne si fanno desiderare. Cosa devo dirvi? No, arrivano ragazzi, dai. Allora, questo qua è un brano che ho avuto il piacere di scrivere insieme a Giorgio Fantini. È una bella cumbia, il titolo è Una notte, e ce lo ballerà Elisa e Paola con uno spettacolo particolare, Danza del ventre, abbinato anche a una coreografia molto bella con le luci, come si dice, a neon? No, a neon, negli anni a LED. Sono rimasti indietro col tempo. Una notte, ragazzi, la potete anche ballare.

Elisa e Paola per voi con Una notte. Canzone nata qui in Peschiera, ballata, tutto, è nato il balletto, è nata la canzone, tutto qua in Peschiera. Brave ragazze, Elisa e Paola, ancora un bel applauso. Spegnete le luci. Qua iniziano le foto. Ragazzi, noi proseguiamo a ballare. La Ligalli non l'abbiamo ancora fatta.

E a proposito di fisarmonica, la fisarmonica è uno strumento simbolo insieme al sax del ballo liscio. Gianni Morani ci cantava la fisarmonica una volta, voglio ripresentare, facciamo un giro negli anni 60, Vanni, che bello sarebbe tornare agli anni

Secondo me una delle più belle canzoni non solo degli anni 60, ma di sempre, del grande Don Vachi, che faceva così.

0: grande voce di Francesco per voi.
1: Grazie, grazie, grazie. Le belle canzoni degli anni 60.
0: Vero,
1: grazie,
0: vero.
1: Grazie.
0: Restano
1: Elisa
0: sempre. Sì, io a me avevano richiesto una catena.
1: È una catena, sì, allora.

0: bravissimi, vi ho visti incatenati per bene.
1: Brava Elisa, una catena. Poi dopo mi sono arrivate dalle altre richieste. Certo, te certo. Te lo dico poi posticita.
0: Va bene.
1: Ragazzi, il Fox. Fox, lo facciamo il Fox?
0: Eh sì, un bel Fox. Fox. Vai.
1: Andiamo negli anni 40 qui.

0: Gattone!
1: Francesco, per
0: grazie,
1: voi.
0: Grazie, grazie, grazie. A tempo di Fox. Adesso una dedica dalla voce
1: dedica,
0: della nostra
1: certo.
0: Elisa.
1: Bambino mio, la voglio dedicare, so che a loro piace.
0: Ad Andrea,
1: Certo.

0: E invece i bambini cambiano, poi crescono, diventano grandi, ci fanno sentire sempre più vecchi. Facciamo un saluto ad Andrea,
1: Ciao.
0: E allora ragazzi, ritorniamo a farci un giro di liscio. Qui c'è il liscio, dai, una mazurchetta, così poi ci stemperiamo.

la polca per voi dalla fisarmonica di Simone. Oh, bella lì ragazzi, rallentiamo un po' adesso, un bel tango, il caminito, vamos! Il nostro Freddy è la tastiera.

0: Caminito. Adiós.
1: Francesco, per voi Caminito, bravissimi i nostri tangheros.
0: Grazie,
1: bravi,
0: grazie,
1: bravi.
0: Grazie.
2: Taperos.
1: Bene, bene, ed ora andiamo con
0: Barcellento. Andiamo a farci un giro a Napoli.
1: Sì.
0: Anche
1: certo.
0: Se il Napoli questa sera mi hanno detto che ha fatto 0-0. Mi spiace. Ci cantiamo queste belle canzoni napoletane. Torna su Rienta. Torna
1: a
0: su Rienta, ragazzi. A tempo di Valzer Lento. Voglio vedere passare i maestri qua.

sotteste fronde rosse. E o viende a poco trase va stu giardine e vase sto ricciolillo in fronte.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Ed ora invece andiamo con questo bel brano che proprio Francesco l'ha scritto, musica e parole per gli alpini che
4: per gli
3: abbiamo,
4: alpini che abbiamo
3: qui...
4: fatto la donata qua a Biella,
3: paese.
4: Qui in Peschiera c'era 300 alpini, pensate un po',
3: e
4: c'è
3: Francesco...
4: anche il CD per qualcuno che lo volesse, ci sono tante belle canzoni, anche un'altra canzone che ho scritto con Giorgio Fantini, una settimana dopo la facciamo,
3: sì,
4: dai. Allora adesso dietro la montagna.
3: Poi aumentiamo.

0: Elisa! Dietro la montagna. Bravissima, bravissima. Bella. Bravo.
1: L'hai fatta tu, eh?
0: Ma sì, dai. Ragazzi, adesso mettiamo un po' il ritmo. Sì, facciamo una bella baciata.
1: Eh sì, ce l'hanno richiesta.
0: Anche questa, nata qui.
1: È nata qui in Peschiera.
0: Giorgio, dov'è Giorgio?

favolosi anni 80, e non si può dopo i ricchi e poveri degli anni 80. C'erano due fratelli di Torino, si chiamavano i Righeira, e ci cantavano questa canzone qua: Vamos alla playa. Questa la cantiamo tutti assieme. Oh oh oh, lo sappiamo fare tutti, eh.

e mi sa che oggi è il 1° novembre, il giorno dei santi. Voglio fare gli auguri a tutti quanti, perché il massimo di tutti, però l'estate

0: Ok.
1: Bravissimi, bravissimi. Abbiamo un'altra richiesta, la voglio dedicare. Sei ancora qua, Daniela?
0: Cos'è?
1: Quella, sapete il balletto, no? Quello così.
2: Ah, ok, vai. Elisa per voi.
1: Dai, vicini, vicini, vicini.

0: Elisa, la nostra Annalisa Bielese.
1: Magari.
0: Dai, lo chiamiamo qui sul palco con noi.
1: Volentierissimi, questo bell'uomo.
0: Signori e signori, Giorgio Fantini.
2: Vado.
0: Vado, vado. Yeah. Vado con

0: Francesco per voi, Blue Dream.
1: Grazie.
0: Joe, eccolo qui.
2: No, ma Riccardo Loro, dove sei? Ti ho visto fare un numero qua. Bravissimi. Azzarola, ragazzi. Mi fai anche la capriola? Una volta le facevano quelle cose lì. Ciao Pescherella, state bene? Tutto bene? C'è un po' di fumo qua. Un applauso a Francesco, la sua bella orchestra che è tornato finalmente e stasera è formissima. A cappella così?

mai. Foto social, guardala qua. Seguite Radio Liscio, scaricate l'applicazione. Alexa, apri Radio Liscio. Ciao.

vince la sfida!

Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava, io mi emozionavo.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo. Io con te volevo rimanere solo,

impazzire. Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di 3bmeteo, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, dove cambiano le cose al nord e sulla Toscana settentrionale, per l'arrivo di correnti più fresche in quota oceanica che innescheranno temporali in giornata, da prima al nord-ovest e poi via via anche sul nord-est. Saranno temporali anche severi, con possibili grandinate e colpi di vento. Restanti zone del centro-sud ancora protette dall'alta pressione, giornata più soleggiata e molto molto calda. Dettagli maggiori sulle vostre località scaricando l'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Non sono qui, sono scappato al mare. Sto facendo anch'io le vacanze e sto ricaricando la mia di Energia Contagiosa, pronto per accogliervi nuovamente live sulle nostre frequenze a partire dal 7 di settembre. Ma naturalmente ho pensato a voi prima di partire e ho apparecchiato un bellissimo best of che giorno dopo giorno vi accompagna con il meglio di tutte le notizie più curiose che in questi mesi ci hanno accompagnato. Come sempre, Sava Sandir, farcite dalla grande musica di Radio Liscio. Quella non vi abbandona mai. Anzi, se siete in vacanza come me, andate dal vostro gestore della spiaggia e digli: accendi Radio Liscio, vedi come parte la festa in spiaggia. Buona puntata a tutti, carissimi. Buon best of e buona Radio Liscio.

Comunque, ragazzi, il jet lag ti spacca, non c'è niente da fare. Io praticamente sono sveglio da, non so, tipo 40 ore di fila. Sono ancora bello attivo, però penso che spento il microfono crollerò in via definitiva. Va bene, cari, nel frattempo gustiamoci la giornata di oggi, che ci porta a parlare di hamburger. Eh sì, perché l'hamburger è un piatto un po' alla portata di tutti, no? Però le stiamo vedendo le evoluzioni negli ultimi anni. Siamo passati da quello che era l'hamburger del McDonald's a qualche anno fa, che sembrava un po' la novità, adesso invece che l'hamburger è diventato anche gourmet. E proprio di questo voglio parlare, di questo chef stellato, no? Joe Cash, che l'ha trasformato proprio in un'esperienza gourmet. È entrato sulla guida Michelin con i suoi hamburger ed è una cosa tutta nuova. Allora, a me l'hamburger piace, ne mangio parecchi, però insomma negli anni mi ci sono un po' disaffezionato, no? Ho avuto nei miei periodi d'oro da adolescente l'innamoramento per l'hamburger, poi ovviamente sfuma. E invece no, guarda qua, ci dicono che l'hamburger, che vabbè, ovviamente lui lo presenta nel suo bistro Scondrello, che come dicevo ha una stella Michelin, ma c'è il suo ristorante, ci sono anche caviale, escargot, ostriche, eccetera eccetera, ma questo Dirty Rotten Scoundrel, che è questo hamburger, viene presentato con una cascata di patatine fritte e una birra con ghiaccio, hai capito? È un menù happy hour, però c'è da dire che nonostante sia gourmet rimane alla portata di tutti. Forse questo, no, il bello dell'hamburger, così anche un po' come della pizza, no? Il paragone è per, diciamo, lo street food, se vogliamo, in qualche maniera un qualche cosa che tutti quanti si possono permettere quando esci fuori, è quello sfizietto, no, che ci sta, quindi renderlo un po' più gourmet potrebbe essere. Vabbè, cari, noi italiani col gourmet abbiamo un rapporto tutto nostro, ma abbiamo una storia lunga. Va bene, cari, non troverete hamburger, o forse sì, non lo so, sicuramente troverete il Boostring nella prossima sagra in cui vi porterò in quel di Borghi, Forlì Cesena. A tra poco.

Eccoci insieme, carissimi, ben ritrovati. 331-335-6565. È già arrivato qualche messaggio. Ciao Angela, che manda un bacione a tutti gli amici di Radio Liscio. Quindi anche a voi, questo bacio lo giro dalle vostre parti. E poi c'è Giuseppe che ci fa i complimenti per la musica. Insomma, siete tanti e ci fa un gran piacere, al nostro numero, ma anche sulle nostre pagine social. Andate a farvi un giro anche sulla nostra pagina YouTube. Trovate tutti gli spettacoli che sabato dopo sabato mandiamo in onda e che poi restano lì a vostra disposizione. Allora, sentite, volevo parlarvi di città felici perché è uscita una classifica che ancora una volta pone la Danimarca e Copenaghen nello specifico tra i posti più belli. Infatti proprio Copenaghen è stata eletta, secondo la classifica dell'Happy City Index 2026, la città più felice al mondo. Seguono Helsinki e Ginevra, capito? Quindi sono tutti paesi nordici, diciamo così, anche se la Svizzera è molto vicina a noi, però insomma è già intesa in quell'ottica lì, diciamo. Allora, nella top 10 ci sono anche la Finlandia, la Norvegia, la Svizzera, Monaco di Baviera. Fuori dalla penisola scandinava c'è Tokyo, che si pone molto molto bene. L'Italia, siamo fuori dalla top 50. Allora, quali sono i parametri che sono stati valutati? Sono state prese in esame 250 città con macro categorie come economia, ambiente, innovazione, inclusione, mobilità, istruzione, accesso alla cultura, salute, benessere, stress e alimentazione, e Copenaghen ha messo insieme un po' tutto: storia, innovazione, sostenibilità, crescita culturale grazie a un alto livello di istruzione, un'imprenditoria con redditi medi elevati e un grande equilibrio tra lavoro e vita privata. C'è anche un trasporto pubblico green molto efficiente e la qualità dell'aria è ottima, quindi tanti spazi verdi, anche molta cura. In generale sappiamo, no, che i paesi, diciamo, nordici sono un po' più attenti a tutti questi aspetti, perché insomma sono un po' più avanti su questa cultura, come dire, del diffondere benessere rispetto magari a noi, che cerchiamo più che altro di diffondere il benessere nel nostro orticello, no? Perché bisogna essere sinceri, c'è un po' di differenza tra i due tipi di paesi. Vabbè, detto questo, la prima città dell'Europa del Sud, diciamo così, al 12° posto è Barcellona, per arte, cultura, intrattenimento, ma anche per armonia e vivibilità. Poi si torna al nord con Expo e Oslo, che stanno in Norvegia, seguita da Den Haag, che è in Olanda, che è conosciuta come L'Aia. Al 16° posto poi c'è Ballard in Australia per le architetture e il fascino storico. Ora, comunque va detto che l'Europa sotto questo punto di vista è molto sviluppata, visto che comunque insomma nelle prime 30 posizioni più o meno ci sono quasi tutte città europee. L'unica città americana nella top 50 è San Francisco, al 45° posto. E poi seguono alcune città britanniche. L'Italia, la prima italiana classificata fuori dalla top 50, è Bologna, al 73° posto. Quindi dobbiamo aspettare bene il 73° posto per vedere una delle città italiane più felici al mondo, diciamo così. Seguite poi da Parma e Milano, che si trovano al 77° e all'80° posto. Va bene che queste classifiche lasciano un po' il tempo che trovano, però secondo me sono anche dei piccoli campanelli d'allarme. Cioè, evidentemente, se siamo così indietro, per detta proprio dei cittadini stessi, forse sarebbe il caso di iniziare a darsi da fare per migliorare sotto questi aspetti, rendere il nostro paese un po' più inclusivo, tecnologico, più facile da vivere, con servizi migliori, stipendi, salari, ce n'è da lavorare per raggiungere la felicità. Che ne pensate voi? 331 335 6565.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Siamo veramente ovunque, carissimi. Cercate Radio Liscio e ci potete trovare in un sacco di modi. In radio, attraverso il DAB in Piemonte, Lombardia e Liguria. Oppure attraverso la nostra app gratuita e scaricabile su tutti gli store. Basta scrivere Radio Liscio nel vostro market e la trovate gratuita per voi. O ancora in televisione. Beh, se siete in Piemonte, ci trovate su Prima Antenna con ovviamente Ettore Andenna, Wilmer Modà e poi le nostre serate riprese alla Peschiera di Valdengo, e così anche in Lombardia, comprese poi le province di Piacenza e Parma in Emilia Romagna, sul canale 95 del Digitale Terrestre Studio 1. Che fantastico mondo che è questa Radio Liscio, fatevi un giro sui nostri social per scoprirne sempre di più. A tra poco, cari!

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Eccoci insieme, carissimi. Vi do un'altra info utile, che è questa, riguarda i caricatori di telefoni, computer, eccetera. Sono sempre tanti i caricatori che abbiamo in giro, soprattutto lo sono stati in passato, e dal 28 aprile è entrata in vigore una nuova regola europea con lo scopo di rendere centrale la ricarica via USB-C e spingono il mercato verso confezioni sempre meno legate al caricatore incluso. La normativa infatti impone che i nuovi device venduti in Europa abbiano tutti lo stesso caricatore. Questo per evitare, no, che ogni marchio abbia il suo caricatore specifico, ma perché? Per abbattere la produzione di rifiuti tecnologici e semplificare la vita dei consumatori, ponendo così fine a questa giungla di connettori, no? Io mi trovo d'accordo questa cosa, e l'iPhone c'ha un carico, e il telefono Android ne ha un altro, e il computer ha un altro carico di cavo di ricarica, e l'iPad ne ha un altro, e il Samsung ne ha un altro, non se ne esce più, c'è un casino di cavi in giro, molto spesso poi li perdiamo, quindi un solo cavo, un solo adattatore per tutto, secondo me è un'ottima cosa. Però c'è un rovescio della medaglia, infatti dicono che per ottimizzare logistica e costi l'industria sembra orientata a seguire il modello già consolidato con gli smartphone: eliminare il caricatore dalla confezione standard per venderlo come accessorio separato. Hai capito? Così c'è il rincarico dei costi e a loro gli costa qualcosino meno. Oh, dove vai vai, comunque c'è sempre una scappatoietta. Comunque l'iniziativa a carattere generale a me piace: meno rifiuti in giro, meno cavi inutili in giro per la casa. Ci ho detto, carissimi, vi aspetto qui perché adesso parte un po' di musica, ma poi quando torniamo ce ne andiamo a Castellarquato, in provincia di Piacenza, per Monterosso Valdarda Festival. A tra poco.
1: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio! Comincia la sfida!

0: andiamo via.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Un mondo che cresce sempre di più, quello di Radio Liscio, dalle dirette televisive su Prima Antenna in tutto il Piemonte e in tutta la Liguria, fino alla Lombardia su Studio 1, canale 95 del digitale terrestre. Siamo un mondo in sempre maggior evoluzione. Tutto questo per portare a casa vostra la miglior musica da ballo. Allora seguiteci sui nostri canali social, seguiteci sulla nostra diretta radiofonica in DAB in Piemonte, Lombardia e Liguria. Seguiteci in televisione, insomma, noi siamo qua per voi, per farvi ballare, per farvi divertire. Radio Liscio! E adesso le notizie, a tra poco cari!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. È di almeno 8 morti il bilancio del nuovo pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. E sale anche la tensione istituzionale intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Laura Carchidi.
2: Una notte di bombardamenti sulla capitale ucraina con un bilancio che continua ad aggravarsi. Almeno 8 persone sono morte e una trentina sono rimaste ferite nel massiccio attacco russo contro Kiev. Missili balistici, missili da crociera e droni hanno colpito diversi quartieri della città. Nel distretto di Solomianskij sono stati danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, colpita anche una scuola e alcune persone sarebbero rimaste intrappolate all'interno di un rifugio. In alcune zone della capitale si sono inoltre registrate interruzioni dell'energia elettrica. Kiev prosegue però anche la sua offensiva a distanza contro la Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Intanto per il presidente ucraino Zelensky cresce anche la pressione sul fronte interno. Un'inchiesta dell'anticorruzione di Kiev su un presunto giro di riciclaggio da oltre 3 milioni di dollari coinvolge figure vicine alla presidenza. La vice capo dello staff, Irna Mudra, è stata licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento nell'indagine, ma ha smentito di essere stata arrestata con l'accusa di riciclaggio.
1: Prosegue il violento sciame sismico in Indonesia, stamani nuova scossa di magnitudo 5.9 e di nuovo nella zona di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7, oltre 70 i morti accertati per la prima scossa, ma sono molti ancora dispersi, ricerche rese difficili anche dalla prosecuzione dello sciame stesso. Scena da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara. Uno di loro è in gravi condizioni all'ospedale di Cattinara. Sul posto la polizia, dietro a quella che sembra essere una vera e propria spedizione punitiva, potrebbero esserci contenziosi nel settore edile. Infine lo sport, splendida vittoria in rimonta di Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3-7 l'astro nascente spagnolo Hodar. Il tennista romano racconta nei microfoni in Sky la soddisfazione proprio in relazione alla forza dell'avversario.
3: È stata una partita molto dura, molto fisica. Lui ha, credo, patito un po' la stanchezza delle ultime settimane. Sta avendo una stagione incredibile, è un giocatore incredibile che presto sarà molto molto vicino alla top 5, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e in queste settimane si sta vedendo, però credo di darmi qualche metro ogni tanto ed è giusto così, credo di aver vinto una grande partita.
1: E già stasera Cobolli sarà in campo per la sfida dei quarti di fronte all'americano Paul, che a sorpresa ha sconfitto anch'egli con una rimonta in 3-7 il numero uno del tabellone, il tedesco Zverev. Bene anche l'altro azzurro Musetti, che supera agli ottavi in 2-7 il portoghese Faria e domani incrocerà l'altro statunitense Tiafo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Eccoci insieme carissimi, ben ritrovati nella seconda ora di Energia Contagiosa. Volevo reintrodurre la puntata intanto salutando tutti quelli che ci stanno scrivendo, 331 335 6565, ma anche sulle nostre pagine social un po' di buongiorno, un po' di grazie a voi, altra che. E allora saluto Pietro, Sonia, Lorenzo, Marina, Loretta, Giuliana, ciao a tutti, un po' qua un po' là, ci hanno mandato il buongiorno. Dicevo, venendo a noi, volevo parlarvi di Smart Working, perché dal 7 aprile, non so se lo sapevate, sono entrate in vigore le nuove norme sul lavoro agile, che hanno introdotto delle sanzioni per le aziende fino a 7.500 euro. Con le nuove disposizioni, quindi verificate anche se siete aggiornati, sarà centrale l'informativa scritta che deve essere consegnata al dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in cui devono essere evidenziate la prevenzione e i rischi per chi lavora da fuori, fra gli altri l'uso eccessivo e corretto dei videoterminali e degli smartphone, l'ambiente di lavoro, una corretta postura. Abbiamo letto forse un paio di settimane fa, proprio una dipendente ha vinto una causa perché si era fatta male in smart working e l'azienda non voleva rimborsarla, insomma da lì. Quindi è importante sta cosa, e se lavorate esclusivamente in smart working o comunque avete una parte di lavoro agile, in teoria il vostro datore di lavoro dovrebbe avervi dato questo modulo da compilare. L'informativa non è una formalità perché, non introduce un nuovo obbligo ma ne potenzia l'efficacia adottando alcune misure come l'arresto da 2 a 4 mesi, pensa a te, o le ammende che possono raggiungere i 7.403,96 euro. Concludo, il datore di lavoro trasferisce al lavoratore conoscenze, consapevolezze e strumenti operativi per la gestione dei rischi. Il lavoratore a sua volta è chiamato a svolgere un ruolo attivo e responsabile in coerenza con l'impostazione partecipativa. Insomma, sto tema dello smart working inizia ad essere regolamentato e ovviamente complicato, perché escono vicende come queste. Comunque a me lo smart working piace, c'è poco da fare. Vabbè cari, tenetevi aggiornati perché le sanzioni sono dietro l'angolo. Vabbè, a tra poco, un po' di musica e poi ci facciamo l'ultima tappa di oggi che ci porta in quel di Vaie, provincia di Torino.

carissimi, dai dai, qua la giornata sta andando avanti veloce veloce, visto che andiamo verso la fine. Volevo chiudere in leggerezza, no? Però poi mi sono reso conto che non è tanto un argomento leggero. Si parla di clear coding. Cosa vuol dire? È un termine, ovviamente un inglesismo, no? Che praticamente pone l'attenzione sui problemi di comunicazione che ci sono tra uomini e donne. Infatti, soprattutto le donne, leggo da questo articolo, non amano stare nell'ambiguità. Cioè, quando inizia una relazione, no? Magari passa un po' di tempo, arriva quel momento che bisogna sempre un po' decidere. Allora, che facciamo? Andiamo avanti o ci fermiamo? Ecco, il clear coding, ovvero questo appello all'alfabetizzazione maschile nel dating del 2026, ecco qua, è proprio un appello che le donne fanno agli uomini, no? Neanche tanto. Oh carissimi, dai dai, qua la giornata sta andando avanti veloce veloce, visto che andiamo verso la fine. Volevo chiudere in leggerezza, no? Però poi mi sono reso conto che non è tanto un argomento leggero. Si parla di clear coding. Cosa vuol dire? È un termine, ovviamente un inglesismo, no? Che praticamente pone l'attenzione sui problemi di comunicazione che ci sono tra uomini e donne. Infatti, soprattutto le donne, leggo da questo articolo, non amano stare nell'ambiguità. Cioè, quando inizia una relazione, no? Magari passa un po' di tempo, arriva quel momento che bisogna sempre un po' decidere. Allora, che facciamo? Andiamo avanti o ci fermiamo? Ecco, il clear coding, ovvero questo appello all'alfabetizzazione maschile,

maschile nel dating del 2026, ecco qua, è proprio un appello che le donne fanno agli uomini, no? Neanche tanto di non sparire, perché chi se ne frega, puoi pure sparire, però quantomeno di essere chiaro nelle tue intenzioni, perché noi uomini siamo un po' così ogni tanto vaghi, no? Quando non sappiamo ancora se vogliamo impegnarci. E allora ci sono diverse tecniche, allora qualcuno è il ghosting, decidono di scomparire da un momento all'altro, non si fanno più sentire, il breadcrumbing, che non so bene cosa sia, ma è comunque una specie di ambiguità e anch'io faccio fatica a orientarmi tra tutti questi termini moderni. Quindi insomma il mondo femminile chiede chiarezza, che si tratti di stabilire una relazione seria o anche di lasciarsi, va bene. L'importante è dirlo, non scappare, non scomparire, non fate i conigli. Questo vi stanno dicendo dalla parte del mondo femminile, no? Quindi basta queste strategie di seduzione inutili, perché poi il dating diventa una perdita di tempo e le donne di oggi non hanno più voglia di perdere tempo appresso a dei bambacioni inconcludenti.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E riaccoci insieme, carissimi, parliamo di nuovi approcci nei confronti del sesso che ci attrae, ecco, diciamo così. Pare che le app virtuali, le classiche Tinder, Meetic, quelle app lì, possono avere vita breve. No, no, non sarà mai così, perché ormai ci si conosce più online che nella vita vera. Comunque sta di fatto che nel Regno Unito hanno presentato un nuovo format molto carino, molto divertente, che permette alle persone, insomma, di incontrarsi in un modo particolare. E in che cosa consiste? Allora, intanto nasce dall'esigenza di incontrarsi di persona, ma la novità starebbe nel fatto che viene compilato un format in PowerPoint che viene presentato da un amico, quindi la cosa è divertente. L'iniziativa si chiama Date My Mate, che tradotto significa proprio vuoi uscire con il mio amico? Fai uscire il mio amico, no? E infatti l'amico che vanta le referenze del singolo, no, da proporre, sale su questo palco e lo presenta così, no? Alle volte ne escono delle cose imbarazzanti che fanno molto ridere. Mi ci metterei io a presentare qualche mio amico single per raccontare poi una. Perché poi è difficile, perché devi dire cose belle, perché devi cercare di ovviamente renderlo appetibile, però dall'altra parte poi tu lo conosci davvero, magari lui è un disastro. Vabbè, sta di fatto che sta piacendo nei locali di Londra, perché è un'occasione intanto per conoscersi in una maniera divertente. E poi anche per conoscersi di fondo, no? Perché appunto, come dicevamo all'inizio, ormai i ragazzi, soprattutto dalla parte dell'Asia, quante volte diciamo che c'è proprio fatica nell'incontrarsi, nel parlare, perché ormai è tutto online, no? Si vive in questo mondo. Quindi, secondo me è una bella iniziativa. Diciamo che le referenze degli amici possono essere utili da una parte, convenienti dall'altra, però rischiano anche di trasformarsi in un grande boomerang. Detto questo, insomma, se la sera viene divertente, si crea l'atmosfera, si conoscono persone, da cosa nasce cosa, quindi bella questa iniziativa dei locali londinesi, e secondo me potrebbe essere anche un qualche cosa da proporsi in qualche locale italiano, magari ci state ascoltando, potrebbe essere un modo carino per un'iniziativa del genere. Oh, potrebbe esserci pure un bel format televisivo, così secondo me ci starebbe molto bene. Beh, ci lavoro, a tra poco.

Eccoci qua carissimi, chiudiamo in leggerezza con le notizie di oggi, chiamiamola notizia. Curiosità più che altro, l'altro giorno, ieri abbiamo parlato di come Copenaghen sia stata eletta la città più felice al mondo. Oggi però, vedi, già ne esce un'altra, questa è stata fatta dal magazine digitale Time Out. Questa parla invece della miglior città al mondo in cui vivere, la più ambita, la più desiderata. Si è avvalso delle opinioni di oltre 24.000 residenti di 150 località e si è scelto tra varie voci, tra cui qualità della vita, cultura, cibo ed eventi. E sapete cosa è stata eletta, quale è stata eletta come miglior città, no? Che ha trovato il miglior equilibrio in tutto questo, no? Fatto anche di ristoranti, musei, negozi, parchi e vita notturna: Melbourne in Australia. Allora, io in sta Melbourne ci sono stato, ci ho fatto il viaggio di nozze, bella, molto bella, ci ho fatto anche un sacco di video, però non è che mi abbia affascinato poi particolarmente, sapete, perché l'Australia non è che abbia sta storia antichissima, nasce come una colonia carceraria dell'Inghilterra, no? E poi in realtà si è sviluppata molto bene. Quello che si sa dell'Australia è che è fatta da città bellissime, animali pericolosissimi, anche luoghi meravigliosi, però a me sta Melbourne, diciamo che ti dà l'idea di essere in un posto, questo è quello che è l'idea che ha dato a me, no? Talmente multiculturale, con una forte incidenza asiatica, ci sono tantissimi cinesi, giapponesi che risiedono lì, e ha una cultura così ampia, no? Che non lo so, né carne né pesce, non mi sentivo proprio in Australia, mi sentivo come un Erasmus, un cittadino del mondo, bella, bellissima città, però non è che, ma non lo so. Comunque sta di fatto che Melbourne è al primo posto, una città, dicono, piena di vita, con i tram che attraversano il centro a un ritmo lento, street art, piccoli caffè, il Queen Victoria Market, molto bello, bei luoghi d'incontro, poi i parchi, ce ne sono di bellissimi. Vabbè, insomma, c'è anche l'International Melbourne Film Festival che attrae molte persone, insomma, questa è la città più desiderata del mondo. Voi ci andreste a Melbourne? Beh, io ci tornerei, bel viaggetto di lì, a parte le 24 ore per arrivarci. Testè, se ci andrete, buon viaggio nella città più desiderata al mondo.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Grazie mille come sempre di essere in nostra compagnia anche in questo mese di agosto, dove insomma siamo un po' tutti in ferie, stiamo ricaricando le batterie, nel mio caso l'energia contagiosa pronta per esplodere a partire dal 7 di settembre, quando ritornerò live sulle frequenze di Radio Liscio. Ma nel frattempo queste vacanze me le godo proprio volentieri e spero naturalmente che tutta la nostra musica continui ad accompagnare nelle vostre giornate anche in questo meraviglioso agosto di ferie. Anzi, diffondete Radio Liscio più che potete attraverso i vostri stabilimenti balneari, i locali in cui andate, diteglielo, prova a scaricare l'app di Radio Liscio, mettila in diffusione, lanciala su Alexa, vedi come si scatena la festa anche in spiaggia. Buone vacanze a chi è in ferie, buon lavoro a chi sta lavorando, noi vi accompagniamo sempre con la nostra musica ovunque voi siate. Ciao cari, a presto.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano a un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi della NATO in Europa. Nel mirino ci sarebbero in particolare quelle in Bulgaria, già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. E continua la carne Ficina a Gaza, sarebbero almeno 10 i morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, spiega Tel Aviv, che ora sembra voler aprire un altro fronte, stavolta con la Turchia. Il ministro della difesa Katz accusa Ankara di trascinare il paese in avventure pericolose in Siria. Martedì scorso raid aereo israeliano su un aeroporto militare a Idlib, destinato, secondo lo Stato ebraico, ad accogliere truppe turche. Sale ad almeno 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e anche, a quanto pare, un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica intorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. Sono almeno 6 le donne uccise da Ferragosto oggi in Italia, il bilancio di una nuova drammatica ondata di femminicidi. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso all'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo ancora armato si era dato alla fuga, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Infine il tennis: azzurri in evidenza all'ATP 1000 di Cincinnati, nuova impresa di Cobolli in 3 set sull'astro nascente spagnolo Hodar, e stasera incrocerà ai quarti l'americano Paul, vittorioso sul numero 1 del tabellone Zverev. Avanza anche Musetti in 2 set sul portoghese Faria e domani sfiderà l'altro statunitense Tiafo. E anche tra le donne perde la numero 1 Sabalenka per mano della ceca Bejlek. La bielorussa potrebbe perdere la vetta del ranking a beneficio della kazaka Rybakina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Partiamo anche oggi, come sempre, buongiorno. Iniziamo la nostra ora insieme con le migliori canzoni di sempre, tratte dal repertorio delle grandi orchestre, del Liscio e della tradizione. Oggi iniziamo con Raul Casadei, due brani. Il primo, molto particolare, si intitola Loredana Bertè, dedicato appunto alla cantante, e il secondo, un classico, Terremoto.

E questo era Terremoto, propostoci dall'orchestra Raul Casadei. Arriviamo a una registrazione dei giorni nostri, una registrazione dal vivo dell'orchestra di Marianna Lanteri, che ci proporrà le prossime due canzoni, Il Soldato e

Segretamente era l'orchestra Castellina Pasi con la voce di Elena Cammarone. Arriva Moreno il Biondo e Grande Vento con Perpetua e subito dopo La Rossa.

La Rossa, propostaci dall'orchestra Moreno il Biondo è grande evento. Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arrivano i Girasoli, Piccolo Fiore, aria di casa mia.

Davide Montali con questo medley swing. Arriva in pedana Ruggero Scandiuzzi con il brano L'artista e a seguire Strega Gitana.

siamo arrivati al termine anche della puntata di oggi dei Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per un brano che sicuramente vi farà ballare, è Tico Tico, propostoci da un pool di artisti: Paolo Bollettinari, Serena Lofaro, Mimmo Mirabelli. Ci ascoltiamo quindi questa cumbia per chiudere la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran, e un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, affiaccate proprio dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federazione Calcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandro Szanyi. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Che bello, anzi bellissimo essere insieme, sentire la sigla e sapere che abbiamo davanti un'ora di musica, un'ora di notizie, un'ora di canzoni, un'ora di generazioni, un'ora di musica da ballo contemporanea e soprattutto davvero la tanta voglia di divertirci, di andare un po' a curiosare in quello che è successo nel corso degli anni. Ed è felice anche il nostro Marco Sasso, detto il cinghia alla regia, che è pronto a guidarci con la massima prudenza, come se fosse una nave dove cavalca le onde delle note musicali. E quest'oggi siamo poetici. 331-335-6565. Abbiamo anche sentito. Sono le onde queste? Sono le onde che arrivano. Sentite lumare così coloro che magari non sono ancora in vacanza. Lo sentono ed è come essere in spiaggia tutti quanti insieme. Che bella questa effettistica, sempre pronta al comando. Iniziamo subito con la prima carta, la prima generazione che viene a trovarci, la generazione X, coloro che sono nati tra il 1900 fino al 1979 e dal 1965. Questo è il range per essere considerati proprio facenti parte la generazione X, e in quell'anno c'era un Drupi fenomenale con una canzone che ha davvero regalato sorrisi a destra e a sinistra, e ancora oggi sorridiamo quando ascoltiamo questa canzone. Regalami un sorriso, la linea a Drupi.

regaliamoci un sorriso, bella canzone. Abbiamo iniziato davvero felici, anche perché questa canzone partecipò al Festival di Sanremo con la collaborazione a più mani nella scrittura di Franco Fasano e Adelio Cogliati, due grandi autori della musica italiana. Franco Fasano ha scritto Mi manchi per Fausto Leali, ha scritto davvero grandi successi, e il brano è una ballad romantica che celebra il potere salvifico e rassicurante di un gesto semplice come appunto il sorriso. Nel 1984 gli italiani si adoperavano ai fornelli, arrivarono dei piatti stranissimi, pensate, le pennette alla vodka, il primo piatto simbolo del decennio, saltato in padella con, cioè, le penne, no, non le persone che saltavano in padella perché potrebbero scottarsi i piedi, quindi saltato in padella con una base di pomodoro, pancetta e sfumato alla vodka, e poi annegato nella panna, dove si abbondava proprio anche la panna. Sono piatti ricchi, e soprattutto se ti mangiavi quattro piatti di queste pennette alla vodka ti ubriacavi con il primo. E poi c'era anche il risotto allo champagne e fragole, considerato il massimo della raffinatezza chic, univa il sapore dolce della frutta al retrogusto del vino francese, questo champagne. Quindi era un anno davvero strabiliante, quello del 1984, anno in cui appunto nacque questa canzone di Regalarci un sorriso di Drupi. E continuiamo il nostro viaggio nella melodia italiana con la prossima carta, orchestra da ballo contemporanea, Elena Cammarone, con il brano che vinse l'edizione passata del Festival di San Liscio. La canzone dal titolo popolare, dedicata proprio alle tradizioni, al fattore di portare avanti quelle che sono le nostre canzoni e soprattutto anche quelli che sono i nostri valori. La linea a Elena Cammarone e la canzone popolare. Sulle mani ci scateniamo in diretta.

la musica popolare, dove racconta fatti, aneddoti, storie di vita, e soprattutto ricordiamo che il ballo liscio permette di ballare stretti stretti, cuore a cuore, mentre invece tante volte capita che si va in discoteca con la musica a tutto volume e si balla da soli con addirittura anche le luci basse, che alla fine non ti vedi neanche in faccia, e di conseguenza non c'è quel modo di fare che è solito nostro italiano, quello di essere uniti, di fare comunella fondamentalmente. Invece il ballo liscio, così come le canzoni con appunto le beghini moderati, il valzer lento, poi c'è il tango che fa parte comunque del liscio estrapolato dalla musica latina, e di conseguenza ci sono davvero tanti ritmi che permettono di ballare, e le serate corrono via in un battibaleno. E questa è la prova che al sabato alla Peschiera si continua a ballare incessantemente, da quando si inizia, da quando scocca la prima canzone fino a tardissimissima notte inoltrata. Altra carta, altra canzone, è il momento di cantare. Abbiamo letto la canzone acustica, e quando arriva lei, arriva la chitarra, bella contenta di intonare una canzone scritta da noi, che fa così.

0: A Scarciafratte con Dove sei, mentre prima abbiamo ascoltato Tuvo Fall Americano e mentre andavano queste canzoni sul titolo Dove sei con il nostro Marco Sasso stavamo facendo una riflessione importante, ma proprio di quelle elevate, nel senso che il dove sei in questo contesto, il sei è un verbo, no? Ma se fosse stato il numero, cioè dove sei, poteva anche essere dove 5, dove 8, dove 7, dove 9. Siamo andati avanti per tutta la durata della canzone, quindi è un caso abbastanza grave questo, vi rendiamo partecipi di quello che succede dietro le quinte. Lo so, queste cose non si dicono. E a proposito di Tuvo Fall Americano, che correva l'anno 1956, ci fu una commedia simpatica per quanto riguarda il Festival di Sanremo, il dramma delle caramelle, perché in quell'anno fu vinta da Franca Raimondo con il brano Aprite le finestre al nuovo sole, dovrebbe essere quella, e la curiosità fu che in realtà il gossip fu legato alla seconda classificata, che si chiamava Tonina Torrielli, soprannominata la bionda di Novi Ligure. Salutiamo con l'occasione anche la città di Novi Ligure che è sintonizzata con noi. La cantante lavorava in una fabbrica di caramelle. Per partecipare al festival cosa fece? Decise di lasciare sia il posto di lavoro che il fidanzato, e non si sa perché, magari perché lavorava con lei. Quest'ultimo, per vendicarsi del tradimento a favore del successo, le fece recapitare in camerino un enorme sacco pieno di caramelle al rabarbaro proprio durante il Festival di Sanremo. Quindi fu un fatto davvero carino da raccontare, che ci ha fatto sorridere durante l'ascolto di Tuvo Fall Americano. Altra carta, altra canzone, si procede verso la generazione millennials che ancora oggi ascolta e consuma questa canzone, e tutti noi vorremmo vivere due vite come Marco Mengoni. Due vite, una esperienza, la seconda giusti le cose sbagliate.
1: Se mi sono risvegli tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

proposito di Due vite di Marco Mengoni, canzone del 2023, nel 2023 fu trovato il tesoro nel muro, precisamente a Cuneo. Durante i lavori di ristrutturazione in un piccolo comune in provincia di Cuneo, un muratore ha ritrovato in un intercapedine una piena zeppa di bottiglie di vino pregiato risalenti agli anni 50, perfettamente conservate e ancora bevibili. Quindi due vite, no? Cioè, torno indietro, mi sono dimenticato l'intercapedine, mi porto via le bottiglie. Quindi davvero una fortuna per questo lavoro di ristrutturazione, che per aver trovato davvero delle bottiglie importanti, anche perché bere bottiglie con questi anni passati è un'esperienza. Molti davvero la vivono come esperienza di vita, perché il vino si mantiene. Quindi un brindisi a colui che ha appunto trovato questo intercapedine nella provincia di Cuneo. Salutiamo anche tutta Cuneo sintonizzata con noi e andiamo a brindare con l'Arcologia del Liscio quest'oggi, con Un tuffo nel passato, una canzone che ancora oggi fa parte del quotidiano, fa parte delle canzoni popolari, fa parte di un brano che spesso e volentieri so che Pietro Galassi la esegue durante le serate con Matteo, con Manolo, ma noi ascoltiamo la versione lanciata da Daniele Comba, La campana del villaggio, in collegamento con l'Arcologia del Liscio.

campana del villaggio è importante, grazie a Daniele Comba, questo video strapolato dall'archeologia del liscio, un tuffo nel passato. E la campana è importante perché tutto il paese annuncia le ore, e soprattutto per coloro che sono vicini alla campana, poi ci si abitua a questo suono, tant'è vero che poi non lo si sente neanche più, no? Diventiamo assuefatti di certi suoni e non ci rendiamo più conto di quando appunto suonano le campane, benché vicine a noi. Canzone acustica, nel frattempo abbiamo pescato la prossima carta. E che cosa ci cantiamo? Ci cantiamo un'altra canzone che è molto bella, è un viaggio, diciamo che possiamo definirlo un viaggio di un poeta, Dick Dick Dick.

era il viaggio di un poeta che andò via di casa per poi rendersi conto che la vera felicità era appunto la casa propria. Successo dei Dick Dick del 1972, canzone davvero molto bella che fu presentata con successo al Festival Bar e anche a Un Disco per l'Estate, che erano due manifestazioni importanti di letteratura nazionale dove tante canzoni di successo sono proprio nate proprio nei Festival Bar. Un Disco per l'Estate, ancora prima c'era Canzonissima, quindi manifestazioni che dovremmo sperare tornino in voga, perché appunto la musica ha bisogno di trampolini di lancio, mettiamola così. Altra canzone, procediamo con la generazione Baby Boomers, 1945-1964, questo è il range per far parte di questa categoria, e per saperlo basta prendere la propria carta d'identità, guardare l'anno di nascita, se si rientra in questo range si fa parte di questa categoria. E in quella categoria c'era un inverno particolare, un inverno freddo, tant'è vero che Gianni Meccia lanciò la canzone Il Pullover, e chi non aveva il pullover, caro Marco, ascoltava la canzone e si scaldava con la potenza della canzone. Anche oggi pensiamo, mentre ascoltiamo, ci viene caldo. Il Pullover, Gianni Meccia. Senti, ci vorrebbe un ventaglio, la temperatura sale.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Il pullover abanero. Stiamo sorridendo perché abbiamo unito due titoli di canzoni e ne viene fuori una frase di senso compiuto, e ci andiamo anche a collegare al pullover, alla canzone di Gianni Meccia che racconta di un amore lontano ma che ti rimane il maglione regalato dalla persona amata e diventa un po' un conforto, ma soprattutto mantiene vivo il ricordo anche attraverso un po' il profumo. E spesso e volentieri capita che riviviamo certi odori, certi profumi e ritorniamo con la mente all'attimo esatto in cui abbiamo vissuto un'esperienza, un momento di vita proprio con quel profumo che rimane impresso. Mentre invece l'habanero è uno dei piccanti il più piccanti del mondo, perché davvero è un peperoncino piccantissimo, addirittura dalle 50 alle 140 volte più piccante di un classico peperoncino jalapeño. Il consiglio è quello di mangiarlo magari cotto per renderlo più digeribile, tritarlo finemente magari nelle salse oppure unito a carne alla griglia, stufati e piatti messicani. E poi soprattutto fa bene al sistema cardiovascolare, stimola il metabolismo e favorisce il buon umore. Sì, perché sei poi felice quando ti finisce l'effetto. Per quello fa bene, perché per un attimo piangi, ti rotoli per terra, ti disperi talmente piccante, poi quando passa quell'effetto sei felice perché ti rincuori. Ah, che bello, è lì, è il momento di felicità. Provare per credere, fateci sapere se con l'habanero avete vissuto un'esperienza piccante. Al 331-335-6565 potete mandarci un messaggio attraverso gli sms oppure il WhatsApp. Generazione X, è arrivata la carta con Alice che ci presenta una canzone dedicata per Elisa. Quindi a tutte le Elise che sono sintonizzate con noi, lanciamo la linea ad Alice.

Alice, canzone che ha vinto il festival del 1981 e ovviamente si sente la mano di Battiato per quanto riguarda la canzone. Nel 1981 ci sono dei fatti simpatici perché segna un passaggio importante, un anno di ottimismo, un anno dove inizia il consumismo e arriva il telecomando, l'oggetto del desiderio nelle case italiane, perché prima c'era un telecomando con il film. E tant'è vero che c'erano, è lì che è iniziato il gioco del saltare la corda, quando c'era il telecomando attaccato alla televisione. In realtà nasce poi quello a distanza senza cavo e soprattutto anche nasce lo zapping, che ancora oggi non lo facciamo perché arrivarono le TV private, si moltiplicarono quindi i canali disponibili, di conseguenza uno cambiava canale a più non posso, e oggi ancora di più perché attraverso la rete siamo proprio subissati di canali, di programmi, di possibilità di vedere quello che vogliamo. E poi arriva il videoregistratore VHS, che costa un patrimonio ma rivoluziona i sabati sera in famiglia, quindi perché qualcuno magari esce e dice ma vogliamo uscire, però non voglio perdermi il programma importante che mi piace tanto, di conseguenza si ha la possibilità di iniziare a registrarlo. Bell'anno il 1981 che ci accompagna ai saluti, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura, anche se potremmo passare dalla finestra perché adesso fa caldo e qualcuno lascia la finestra aperta. L'ultima canzone, orchestra da ballo contemporanea, ci salutiamo con Le stagioni dell'amore, Castellina Pasi, ringraziando il nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci ha guidato con la massima prudenza fino adesso. La linea alle stagioni dell'amore. Autunno.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria a Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe stanno provocando difficoltà nelle forniture di carburante, tanto che Mosca ha dovuto aumentare le importazioni di benzina. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti, dice, per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, le parole del presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran, e un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E dopo 4 sedute consecutive in rosso, affiaccate proprio dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano stamani un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa mezzo punto percentuale. Si sgretola ancora il sostegno per il presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino dell'UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultimo ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federazione Calcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandro Csányi. A far rumore anche le parole dure del responsabile degli arbitri inglesi Webb, che si è detto profondamente turbato per il caso dell'attaccante americano Balogun, per il quale durante i recenti mondiali la FIFA ha ritirato la squalifica comminatagli per regolamento a seguito di un'espulsione decretatagli in campo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

là. Tutto a posto. Ciao bella gente, come va? Buon giovedì 23 di luglio 2026. No, la mezz'ora prima della trasmissione è abbastanza frenetica perché c'è gente che telefona, fa: ma stai per andare in onda? Sì, sto per andare in onda. Ah, perché sto per andare in onda? Perché sto per andare in onda, grazie. Quelli che vogliono assolutamente parlare prima della messa in onda. Allora, prima cosa, metto il telefono, non disturbare. Dopodiché guardo il cinghia, che stamattina ha un'espressione rapita così. Sta guardando verso il cielo, le stelle. Che stai a guardare? Ma che stai guardando? Hai messo un monitor in alto? Hai messo un monitor nuovo in alto? Perché ogni tanto si attacca un monitor, un 108 pollici da qualche parte, e allora assume questa espressione rapita guardando questa sua opera di ulteriore ingrandimento del suo ufficio studio. Allora, oggi, giovedì 23 luglio 2026, è il 204esimo giorno dell'anno. Ne mancano 161 alla fine dell'anno. È Santa Brigida, che è una delle patrone d'Europa, la Brigida. Ed è la giornata mondiale della sindrome di Sjögren. Non so cosa sia la sindrome di Sjögren, andrò a cercarlo dopo. E comunque è una malattia autoimmune che fa delle robe strane. Mai sentita, lo ha. Se state guardando questa trasmissione in replica, perché sapete che ad agosto Radio Liscio va in vacanza, quindi vanno in replica le trasmissioni di luglio. Ebbene, questa trasmissione di oggi, giovedì 23 luglio, perché qui continua a dirmi, va in onda giovedì 20 agosto, sempre giovedì, ma il 20 di agosto. E il 20 di agosto, 232esimo giorno dell'anno, ne mancano 133 a fine anno, ed è San Bernardo di Chiaravalle. E sarà, pensate, la giornata mondiale, se state guardando adesso la replica, è la giornata mondiale della zanzara. Ma come si fa a dedicare una giornata alla zanzara? Ci possono pensare solo le menti contorte come quelle del cinghia. Come si fa a dedicare una giornata alla zanzara? Dimmelo te, sei te che inventi queste cose qui per fare il reazionario. Non mi senti? Ah, eccola qua, senti, è lui, la zanzara. Ma come si fa? Ci sono degli studi in questo momento che stanno rendendo i maschi sterili in modo che questa loro sterilità, se fecondano le femmine di zanzara, rendono anche le zanzare sterili. Non sanno più cosa inventare per eliminare la zanzara. Dio, perché la zanzara? Perché assolutamente detto un disturbo su questo Eden, che era la terra all'epoca, ve lo devo dare, se no state troppo bene. Ed allora ecco la zanzara. Primo messaggio di oggi: ciao Ettore, ciao Cinghia, Marco Sasso, Paolo di Genova, buongiorno a voi e buongiorno a te Paolo. Volevo ascoltare Canzone innamorata di Jackie James, le vai a cercare proprio col lanternino, eh? Grazie Cinghia, grazie Ettore. Andenna, bella la puntata su Rai 1, complimenti, grazie. Abbiamo cercato di fare la nostra propria figura, ma senza esagerare, e pare che sia andata bene, vogliono invitarmi ancora, per cui a esposizione, primo disco di oggi, Marco e Alice, con quella che oggi, attenzione, poveracci in Sardegna, non poveracci per fatto, la Sardegna è bellissima in questo momento, poi presa d'assalto da tutti i vacanzieri, ma da lunedì tornerete a bastonate di caldo, da lunedì 27, martedì 28 torna il maledetto, il gobbo di Algeri. Pensate che il 4-5 di agosto qui
nelle ridenti soleggiate ma anche sempre un po' ventilate meravigliose colline del Monferrato prevedono 37 gradi in città. Cosa farete? Il forno? Facciamo la pizza? Sì, apri la finestra che facciamo la pizza. Mamma mia! Dolcissima Sardegna, Marco e Alice.

olè olè. Allora, sempre con i messaggi prosegue il nostro dialogo privato con Paolo. Un buongiorno a tutti, Armanda e Angelo. Ciao Armanda e Angelo. È proprio un forno, bravo Ettore. Paolo di Genova. Poi chi non sta bene soffre, ma non solo chi non sta bene, soffrono tutti quelli che non sopportano il caldo. A proposito, Paolo, ieri avevi chiesto Peppino Di Capri con Forever. Te lo ricordi, vero, che l'hai chiesto ieri? Forever, Peppino Di Capri lo pubblicò nel 1982, ma l'aveva già cantata nel 1962. Forever, per sempre. Per Paolo di Genova, Peppino Di Capri, primo vintage di oggi.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Forever di Peppino Di Capri. Allora, questa è una canzone che piace molto a Supremo, infatti la sua trasmissione si chiama Simpatici Italiani, il Casa Dei Social Club.

simpatici italiani, Casa Dei Social Club 11:19. Saluto anche le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre in Piemonte e Valle d'Aosta, e canale 7979 del digitale terrestre in Liguria, gli amiche e gli amici di Studio 1 in Lombardia, canale 95, e poi tutte le amiche e gli amici del network Teleantenna, che va in onda su Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Ci sono delle novità, mi sono state già promesse da alcune settimane, ma poi tutto di colpo si acquieta e tace. Ti devo dire tutte le novità, dice il Supremo, poi sparisce e non si sa più niente. Adesso il cinghia ve lo faccio vedere, è lì così, è teso, sofferto, in una tensione folle per farmi la regia, perché voi dite: ma come lavora Ettore? Lavoro con persone che sono lì così. Già, dai, vai avanti, che io sono qui, che anch'io mi rilasso così. Allora, siamo ai messaggi. Ciao Ettore, ciao cinghia, se fosse possibile ascoltare Maccheroni Mambo di Alex Biondi, un abbraccio da Corrado, il cameraman a bordo palco della peschiera. Ma questo è il Corrado che scrive o la signora, perché c'è una signora, la peschiera di Valdengo, che è innamorata del Corrado, il cameraman a bordo palco della peschiera, e ci chiede sempre: salutatemi Corrado, ciao Corrado. E va bene, Corrado, c'è una signora che noi, il cinghia di io, sappiamo che è, come dire, ha un debole per te. Ciao Ettore, ciao cinghia, presente anche oggi Graziella da Verniasco, ciao Graziella. Allora, secondo vintage di oggi, ce l'hanno chiesta Stefano e Gabriella, una canzone del 1981 in cui vediamo i Pooh che nel videoclip cantano tutti vestiti di nero, cravatta nera, vestito nero. Era un omaggio ai Beatles, ma anche al film The Blues Brothers, che nel 1981 era appena uscito, e loro, per gigioneggiarlo un po', cantavano: chi fermerà la musica? Così.

Ipu, chi fermerà la musica? Per Stefano e Gabriella, canzone del 1981. Ho visto che mi sono dimenticato di scrivere due cose, perché l'ho fatta ieri sera la scaletta, tardi, c'era un bel film, ho voluto guardarmi il film e poi mi sono reso conto che non avevo ancora preparato la scaletta di oggi, la scaletta, e quando la faccio tardi magari un po' di evanescenza c'è. Non ho messo, chi c'è questo sabato, dopodomani, alla, tu che sai tutto, alla Peschiera di Vadengo, mi pare che ci sia Alida e la sua band, mi pare di ricordare, dopodomani, sì, Alida e la sua band alla Peschiera di Valdengo, dopodomani sera, sabato sera, 25 di luglio. Mentre adesso abbiamo la nonna Rina di San Giorgio, in provincia di Torino, che ci aveva chiesto mari e monti, quando uno non ha assolutamente, non sa più cosa chiedere, per cui chiede mari e monti, voglio tutto, mari e monti, cantata dal Daniele Tarantino. Quando era ancora con Bagutti qua, quindi Aulico, grande orchestra.

L'orchestra italiana Bagutti con Daniele Tarantino che cantava Mari e Monti per Nonna Rina di San Giorgio. Siete insaziabili. Cioè, ti ho appena passato la Mari e Monti che avevi chiesto. Buongiorno Ettore Marco, se possibile vorremmo ascoltare Un'estate italiana di Gianna Nannini. Grazie mille da me e Nonna Rina di San Giorgio. Insaziabili, vi abbiamo appena passato la canzone. Dite grazie, che bella, mi è piaciuta. No, dai, un'altra. Drogate. Allora, drogate va bene, però di canzoni senza frontiere, quello va bene, una droga accettabile. No, la droga non è mai accettabile. Adesso una novità assoluta. Non dico un'anteprima, ma è un'anteprima, quindi è un'anteprima. Il 10 di ottobre di quest'anno a Luino ci sarà la terza edizione del Festival della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80, organizzata da un bravissimo produttore che si chiama Gianfranco Mulas. E da quest'anno la manifestazione ha un inno che è stato scritto niente popò sul Totò di meno che da Claudio Daiano. Allora, questa canzone diventerà senza dubbio l'inno di Luino, perché quando una canzone si intitola Luino ti ama, che poi è un refrain, un riff molto bello, Luino dov'è, adesso l'ascolterete. La canzone stanno ancora finendo di metterla a posto, ma io volevo farvela ascoltare in anteprima. La canta Elisabetta Viviani. Elisabetta presenterà con me la manifestazione, quindi Festival di Luino 10 di ottobre. Mi dispiace se volete venire, ma non c'è più posto, sold out, è già tutto pieno, non c'è più un biglietto, mi dispiace. Però probabilmente lo manderanno in radio e in televisione, per cui lo vedrete da qualche parte, vi farò sapere sotto data quando questo succede. E ascoltiamolo questo inno alla bellissima Luino sul Lago Maggiore, Luino che è la patria di personaggi storici, Piero Chiara, Pozzetto, Dario Fo, ma quanti sono nati a Luino? Si vede che è una zona molto fertile che sviluppa talenti. Luino ti ama di Elisabetta Viviani.

E te lo lì, il teatro dove si svolgerà il Festival della Canzone Italiana anni 60, 70, 80, il 10 di ottobre prossimo. Allora, beh, non sono tante le città che possono fregiarsi di avere un inno proprio, che questo poi è talmente bella, bravo Claudio Daiano, che è bella perché è orecchiabile, diventerà l'inno di Luino. Adesso c'è Santino Rocchetti in studio che la sta ottimizzando, come si dice, per cui fra 4-5 giorni sarà al top. Oh, intanto mi ha scritto la nonna Rina di San Giorgio e la sua assistente: grazie mille per la dedica, avevo mandato il messaggio prima di sentire la canzone con lo smile ridacchiante. Allora, ciao Ettore, immagino che stiate già macchinando per la prossima stagione, così mi han detto, ma di più non so. Quando magazzino della memoria e dell'esperienza non sono sufficienti per tirare fuori qualche novità, come funzionano le celluline grigie? Saluti a tutti, Silvano di Busto Arsizio. Ma le celluline grigie devo dire che sono sempre in funzione, e di idee io ne ho tante, ma molte andrà a finire che me le porterò nella tomba, perché nessuno mi chiede. E siccome le mie idee in passato hanno fatto guadagnare montagne di quattrini alla gente, per il momento me le tengo. Se poi qualcuno è incuriosito e vuole provare a sfrugugliare, ce n'è ancora. Ciao Ettore Cinghia, sono Mauro da Savona. Se è in scaletta la canzone cantata da Pamela Cordani, lui no, assolutamente non ci ho neanche proprio pensato. Piuttosto in scaletta ho il terzo vintage di oggi, che è una canzone wow, una canzone di cui esistono solo due versioni, ma l'hanno fatta tutti. Pensa che questa canzone l'hanno fatta Patti Pravo, Mina, Severino Galezzoni, Marcella Bella, Gianni Morandi, Fred Bongusto, i Formula 3, Maurizio Vandelli, i Beans, Claudio Baglioni, Mia Martini. Che canzone è? Beh, è una delle canzoni più belle di Mogol e Battisti, per Giampiero e Giovanna di Villafranca in provincia di Asti. Ci tuffiamo nel 1970, quando lui, Lucio Battista, no, Battisti, cantava Emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Pensa che emozioni, la musica fu l'unica canzone alla quale pensò Battisti mentre facevano la cavalcata Milano-Roma con Mogol. Poi la diede a Mogol e Mogol il testo se lo inventò in macchina durante una gita. Vabbè, era Emozione di Lucio Battisti.

Frontiera del Paolo Tarantino, la sua ultima fatica musicale, e siamo ai vinili di Casandenna e udite, entriamo nell'Olimpo dei primi 10 della classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, edita, stilata e giudicata dalla rivista Rolling Stone, la loro prima classifica alla fine del secolo scorso. Poi l'anno prossimo discuteremo sull'ultimissima, quindi andiamo nel 2024. Ma nella fine del secolo scorso, al decimo posto, quindi nei primi 10, il Nirvana delle canzoni più belle di sempre, si situava e si sedeva un brano musicale di Chuck Berry. Chuck Berry, un ragazzino del 1926, morto nel 2017 a 91 anni, quindi rock and roll aiuta, che aveva concepito questa canzone nel 1955. È diventata famosa perché nel film Ritorno al futuro c'è McCarthy che la suona, e anticipando i tempi, perché lui è nel 1953, quindi ancora non era stata neanche concepita questa canzone. Johnny B. Goode. Chuck Berry la lancia nel 1958, viene considerato uno dei papà del rock and roll, e la canzone l'hanno fatta tutti, Elvis Presley, tutti l'hanno fatta. Faceva così. Viva la rock!

Johnny B. Good, decima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, interpretata da Chuck Berry. No, ero stupito perché il filmato dell'epoca non ballavano rock, si limitavano a saltare, erano shakereggianti, non erano rock rolleggianti. Era Johnny B. Good, Chuck Berry. E faccio in tempo, prima saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, ma poi faccio felice, assolutamente felice, entusiasta, rotolantesi per terra dalla gioia, la Teresa da Genova, che è un'appassionata persa del Semino Rossi. Quindi saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV e mando il Semino Rossi con Sierra Madre del Sur per Teresa da Genova. Tutta per te, Teresa, tutta per te. Sbava, sbava.

0: un terzinato per il terzinato, questo eroe del pubblico tedesco, lo adorano in Austria e in Germania, il Semino Rossi con Sierra Madre del Sur. Teresa da Genova, mi auguro che tu fossi all'ascolto, perché dopo mi dici: ah, non passate mai Semino Rossi. L'abbiamo passato Semino Rossi. Allora, attenzione, udite, udite, udite, mancano 15 secondi al momento fatale in cui oggi, giovedì 23 luglio 2026, scocca inesorabile il din don din don din don din don din don don don don. Mezzogiorno, siamo arrivati a mezzogiorno, termina la prima parte di Canzoni Senza Frontiere, che va avanti fino alle 13, ma ovviamente, come sempre, dopo il capodora di Radio Lition, Summer Edition, ovvero con le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Radio Liscio Notizie.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto. L'ultimo caso, quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumeto di famiglia nella zona di Corigliano Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. È ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato la fuga ma è stato fermato poco dopo. Un altro caso, fortunatamente senza gravi conseguenze, arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione di stallo. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, che punta a colpire il commercio di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società utilizzate per aggirare le sanzioni, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. È un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi americana, un debito senza precedenti e costi degli interessi alle stelle, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimane di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia per rischio temporali e idrogeologico, colpite da forti raffiche di vento e grandinate anche Piemonte, Liguria, province autonome di Trento e Bolzano, e dal pomeriggio anche Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana. In queste regioni è scattata l'allerta gialla ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Seconda parte, seconda ora di Canzoni senza frontiere. Il numero di telefono è sempre quello, lo vedete anche scritto qui sotto, 331-335-6565, il numero di telefono che vi mette in rapporto in diretta con me durante la trasmissione tramite WhatsApp. Grazie per la canzone Emozioni, ciao Ettore da Giovanna e Giampiero. Prego, l'avevate chiesta, dovere, come si dice, dovere. Allora, una seconda ora, devo dire oggi la scaletta mi piace molto, ma è veramente variegata. Per esempio, adesso parte con un oceano dell'orchestra Riccardi, l'oceano, l'immensità dell'oceano. Non dimentichiamoci che il 70% della Terra è fatto da acqua. Oceani, mari e quant'altro, e questa è una delle parti più grandi, l'oceano. Ecco, quale vi piace di più? A me ha sempre affascinato l'oceano Pacifico, che poi Pacifico non è per niente, perché l'oceano Atlantico, l'oceano Indiano, sti oceani, anche l'Indiano, quando sono di Madagascar, ma sempre acqua è, per carità. Oceano di orchestra Riccardi. Fare il bagno è un po' più fresco che per esempio il Mediterraneo.

oceano. Queste masse d'acqua imponenti. L'orchestra Riccardi, siamo al quarto vintage di oggi. Allora, dopo vi farò il cinecalendario, lo anticipo un po' oggi. Ve l'ho detto già ieri, non faccio più i nati e i morti perché andando in replica il 20 di agosto, se no diventa una roba lunga che non finisce più. I nati e i morti del giorno li faccio ripartire da settembre, sempre se siamo qui, eh. Allora, questa è una canzone che mi ha chiesto la Franca di Bergamo. È una canzone, pensa te, del 1928. Balocchi e profumi. Ed era una canzone che fece scalpore all'epoca, perché c'è questa invocazione di questa piccola bambina che, mamma, per la tua piccolina non compri mai balocchi, mamma, tu compri soltanto profumi per te. Questa mamma, che all'epoca fece scalpore perché sembrava che questa fosse un po' una mala femmina, una prostituta che ha avuto sta bambina, se la portava in giro, ma non è che si occupasse tanto di lei, ci teneva soprattutto a mantenersi in forma per poter cadere nel peccato, e fino a quando la bambina non sta male, allora a quel punto lì la mamma salta fuori lo spirito materno e si preoccupa. Allora, questa canzone l'hanno cantata veramente tutti, Luciano Virgili, Nilla Pizzi, Claudio Villa, Giorgio Consolini, Milva, Enrico Musiani e lui, Luciano Taglioli, che fu quello che ne trasse maggior beneficio. Ci fecero anche un film, Balocchi e profumi, nel 1953. Comunque, canzone del 1928, cantata da questo ragazzino che era del 1920 e morto nel 96, Luciano Taglioli, per i nostalgici assoluti, richiesta da Franca da Bergamo, Balocchi e profumi. Mamma!

queste. Vabbè, però all'epoca fece scalpore alla grande, tant'è vero che l'hanno cantata tutti. Oh, mentre reclina il capo e socchiude gli occhi e la mamma pentita la stringe a sé. Va bene, abbiamo sentito anche la Balocchi e Profumi per Franca da Bergamo, era Luciano Taioli, 1928. Poi Taioli invece però la fece nel 53. Ok, l'ho conosciuto, l'ho fatto, mamma mia, ho fatto in tempo a conoscere Taioli, ragazzi. quanti anni fa. Dai, rifacciamoci gli occhi e la mente, il cerebro, con la Sonia Mori che ci canta Venere. Sonia Mori anche, non è anche quella che fa la canzone della settimana? Sì, quindi a Sonia Mori sta piacendo il Supremo, beh, ha ragione.

Andremo a prenderci le stelle di Davide Montali. Dai, faccio i vinili prima, poi il cinecalendario dopo. Allora, questa è una canzone che il Cinghia adora. La adora. È nella

nona posizione delle 500 canzoni più belle di tutti i tempi. È una canzone del gruppo degli Yes ed è pubblicata come nel 1983, nel mese di novembre. Fu l'unico brano che arrivò nelle vette delle classifiche americane di questo gruppo, ma la canzone è stupenda. Owner of the Lonely Heart, cioè padrone di un cuore solitario. Gli Yes cantarono questo brano che non ci credettero molto quando la fecero la prima volta. Gli Yes dissero sì, vabbè, insomma non ci credevano, ma fu il loro produttore a dire guardate che questa sfonda, e aveva ragione lui. Nona nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, stilata dalla rivista Rolling Stone, la Bibbia mondiale della musica. Owner of a Lonely Heart. Owner. Owner of the Lonely of a Lonely Heart. Owner of a Lonely Heart. Non, ma mi impasta la lingua, non so perché. Proprietario di un cuore solitario, di Yes. Owner of a Lonely Heart.

Wow, filmato molto, molto, molto impegnativo. Owner of a Lonely Heart, il proprietario di un cuore solitario, erano gli Yes, noni nella classifica delle canzoni più belle di sempre con questo brano. Allora, il cinecalendario. Oggi 23 di luglio, il film abbinato alla giornata di oggi è Smile 2. La pop star Sky Riley, sopravvissuta a un incidente che ha ucciso il fidanzato Paul, ora pronta al ritorno sulle scene. Ma la sua fragile ripresa viene interrotta quando assiste a un suicidio brutale. È l'inizio di una spirale di allucinazione ed orrore. Come nel primo capitolo, la maledizione si trasmette da persona a persona, nutrendosi di insicurezze e traumi. Allora, in una scena sul telefonino di Sky compaiono molti messaggi destinati al suo ex spacciatore, uno dei quali messaggi è datato 23 luglio. Allora, se compite gli anni oggi, se avete un qualsiasi evento che vi fa mettere in risalto la giornata di oggi, 23 luglio, sappiate che il film abbinato al 23 luglio è Smile 2. Mentre se state guardando la replica, 20 di agosto, il film abbinato al 20 di agosto è Persepolis, un film francese del 2007. È un film d'animazione tratto dall'omonimo fumetto di Marjane Satrapi, che lo codiresse con Vincent Parronneau. Persepolis è la storia autobiografica di una bambina che diventa donna e deve capire qual è il suo posto nel mondo. Allora, Persepolis viene raccontato anche l'impatto della guerra tra Iran e Iraq, che si concluse con un cessate il fuoco il 20 agosto 1988. Proprio quegli ultimi terribili momenti del conflitto saranno al centro di una scena in cui il padre di Mary Jane le racconta cosa è accaduto nel paese mentre lei era all'estero. Persepolis, film abbinato al 20 di agosto. E alle 12.32, qui su Canzoni Senza Frontiere, abbiamo La Mia Nuova Età. E non è più neanche tanto nuova, ormai l'ho compiuta da più di un mese. La Mia Nuova Età, della Sabrina Borghetti. Questa è la prima volta che la passo. Quindi novità, novità, novità.

era La mia nuova età della Sabrina Borghetti. Ah, oh, e adesso una canzone che a me apre il cuore, perché l'ho cantata all'epoca a squarciagola, anche se quando lui la lanciò non ebbe un grande successo, poi è diventata una hit assoluta della musica italiana. E il bello che appartiene a quella categoria di canzoni di tanti tanti anni fa, perché è del 1960, quindi quasi 70 anni, che la gente, almeno quelli che l'hanno ascoltata all'epoca, se la ricordano ancora, la cantano ancora. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, una vecchia soffitta vicino al mare. Gino Paoli, quando era nessuno, viveva a Genova, a Boccadasse. Boccadasse è sul mare. Dopo diventa ricco, ha una bella casa, ma rimpiange ancora quella soffitta a Boccadasse dove lui vedeva la gatta e quella stellina che vedeva dalla finestra, stupenda. Ci ha fatto anche, poi nel 2012, è morto 24 marzo di quest'anno Gino Paoli, ormai ha più di 90 anni, ma era stato talmente sensibilizzato, gli era rimasta talmente dentro questa canzone, alla quale neanche lui tanto credeva all'inizio, che nel 2012 ha fatto un libro illustrato con la gattina, la stellina, per i bambini in età prescolare. La gatta, Gino Paoli.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Directly from Peschiera,
2: con questo video
1: off Baldengo.
2: Buona serata e buon divertimento.
1: Grazie, Franco Bagù.

0: fermiamo.
1: E perché ti devi fermare, scusami? Tanto ho qui una macchinetta malefica con la quale fatto. Sono punzecchiato un dito. Non resisto, devo farmi male ogni tanto. Allora, eravamo a Franco Bagutti esisti, il cinecalendario l'abbiamo fatto. Lasciami accendere le stelle, un altro. Prima c'era andremo a prenderci le stelle, adesso lasciami accendere le stelle. Allora, tre giorni fa era la luna, oggi il supremo è stato rapito dalle stelle. E va bene, vai con le stelle, cinghia. Frank David, lasciami accendere le stelle.

0: lasciami accendere le stelle, di Frank David, 12:49. Grazie signora, grazie. C'è la Isabella San Germano che ti saluta, dice: se non fai vedere tua moglie in televisione, salutamela.
1: Ciao Isabella, ciao Isabella.
0: Oggi è campagnola.
1: Sì, sono campagnola.
0: Oh, è giovedì. Attenzione al caldo che ritorna, maledizione lunedì. Quindi anche se noi siamo, come diceva mia nonna, milanesi in soriola, quindi abbastanza liberi d'abbigliamento, da lunedì non basterà neanche essere in soriola. Perché il dramma del caldo, che se anche ti metti nudo, fa sempre caldo. D'inverno, quando fa freddo, ti copri, ti metti su più robe, fai le pelli di cipolla una sopra l'altra e non hai freddo. Ma quando fa caldo, anche se sei nudo, sei lì e fa sempre caldo. Maledizione! L'isola che non c'è, di Edoardo Bennato. Una canzone impegnativa che è un album del 2002 ed è la riedizione di un album che aveva già fatto prima, nel 1992, Capitan Uncino. Sì, evidentemente non aveva voglia, abbellisco quello che ho già fatto e lo mando fuori. L'isola che non c'è è la title track, la prima di tutte le canzoni dell'album. Quante ce ne sono dentro? La 18! 18 canzoni in quell'album. Va bene, tutte le canzoni sono tratte dagli album originali che aveva fatto prima, tra il 73 e l'80. Sono solo canzonette, non farti cadere le braccia, eccetera eccetera eccetera eccetera, e comunque questa riebbe successo anche nel 2002. Edoardo Bennato è un coscritto, 1946, L'isola che non c'è. Caffè.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, era l'ultimo vintage, il sesto di oggi. Siamo arrivati in fondo quasi, manca una canzone sola e poi Canzoni senza frontiere vola via. Questo è il gesto che faccio ai miei nipotini quando gli va di traverso qualche cosa: guarda l'uccellino, guarda l'uccellino, guarda l'uccellino. Funziona ancora, è 4 anni e mezzo, dall'anno prossimo mi manderanno a stendere. Ma adesso sta arrivando un nipotino nuovo, per cui ricomincerò con lui. Allora, La danza del sole è l'ultimo brano di oggi di Giampiero Vincenzi. Mentre stavamo discutendo col Cinghia, ma cosa facciamo a settembre? Ma il Supremo ci dirà qualche cosa? Ma perché ci lascia così? È talmente geloso del suo progetto, è talmente geloso del suo bambino che è Radio Liscio, della sua creatura, che ci faccia sapere qualche cosa. Noi ci sentiamo facenti parte, o forse lui non ci considera facenti parte, perché il bambino è mio e me lo lavo io. Attento, Supremo, perché poi le cose ti si

0: com'è impegnato il Giampiero Vincenzi. Intanto è scattata la scintilla al cinghia, perché lui questo brano qui lo fa col violino, pensa tu. Ma io invece sopra vi faccio la cade oggi. Allora, 23 di luglio 1829. Negli Stati Uniti d'America William Barth brevetta la prima macchina per scrivere. Senza di lui col cavolo che oggi digitavate sul telefonino. 1914. Francesco Giuseppe, detto Cecco Beppe, imperatore, invia un ultimatum alla Serbia che provocherà l'inizio della prima grande guerra mondiale. ...1929... nella provincia di Bolzano, il 23 di luglio, sto l'uso della lingua italiana in ogni forma di comunicazione pubblica. Prima usavano solo il tedesco. 23 luglio 1962, la Telstar trasmette il primo segnale televisivo transoceanico, 23 luglio del 62, e dulcis in fundo, il 23 luglio del 2015, la NASA scopre il pianeta più simile alla Terra mai osservato prima, denominato Kepler-452b dalla missione Kepler. Quanto è distante sto Kepler-400? Dista solo 1400 anni luce dal sistema solare. È un passo, è un passo. Ciao, ciao Cinghia, grazie. Domani, venerdì, ultimo giorno della settimana, da Ettore Andena, grazie a tutti e a tutti voi. E come sempre, sigla.
1: Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La piaga dei femminicidi, ben 6 le donne uccise solo da Ferragosto. Nelle ultime ore altre aggressioni, per fortuna senza gravi conseguenze. Nicola Compagnone.
6: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne. 6 le vittime da Ferragosto. Dopo la donna morta a Colleferro uccisa a coltellate dal marito davanti al figlio piccolo. L'ultimo caso è quello di Carmela Bifano, la 72enne ritrovata senza vita nell'agrumento di famiglia nella zona di Coriglia Rossano nel Cosentino. Sul corpo riscontrate diverse lesioni alla testa compatibili con colpi di pietra. Dopo un lungo interrogatorio è stato fermato all'alba il marito, 80 anni, che in un primo momento aveva raccontato di aver visto due uomini allontanarsi dal terreno. Ieri un nuovo caso di aggressione nell'Imperiese, ma fortunatamente la donna, ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno, è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo, ancora armato, si era dato alla fuga ma è stato fermato poco dopo. I militari hanno scoperto che l'arma era in realtà d'aria compressa. Un altro caso di violenza finita fortunatamente senza gravi conseguenze arriva da Cattolica. Una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo, a seguito del litigio avvenuto in auto, ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo, anche in questo caso, si è poi dato alla fuga.
5: 5 operai sono rimasti intossicati verificati stamani nel centro di Ancona, a quanto pare per un'improvvisa e pesante fuoriuscita di monossido di carbonio. Ora sono ricoverati all'ospedale di Torrette, due di loro in gravi condizioni. Ora lo sport. Stasera a Taranto l'inaugurazione della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno tra domani e il 3 settembre. Terminati in tempi record gli impianti necessari per le gare, con speranze di positiva ricaduta per il territorio. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: 3.854 atleti in rappresentanza di 26 nazioni. La delegazione più numerosa è quella dell'Italia, 498 gli azzurri, tra loro 4 ori olimpici. I tiratori Diana Bacosi e Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, reduce dal trionfo degli europei, Filippo Tortu, insieme a Irma Testa, porta bandiera nella cerimonia d'apertura in programma domani sera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, completamente rinnovato per l'occasione. Fiore all'occhiello dello sforzo che in 2 anni, tra riqualificazione, ristrutturazione e nuovi impianti, ha interessato 9 stadi, 20 palazzetti, 2 piscine olimpiche, 4 piste d'atletica, un centro per gli sport nautici, uno per il tennis, uno per il tiro con l'arco, 2 parchi urbani e 6 palestre scolastiche. Un investimento di quasi 400 milioni di euro per l'immediato, ovviamente la buona riuscita dei giochi, ma anche per lasciare al territorio un'importante eredità di impiantistica sportiva. Si parte dunque nel ricco parterre istituzionale. Presente alla cerimonia inaugurale sarà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a dichiarare ufficialmente aperti i giochi.
5: In chiusura un cenno alla Formula 1 col nuovo Gran Premio alle porte nel fine settimana in Olanda. Arriva una notizia per molti a sorpresa proprio sul padrone di casa, Max Verstappen. Il pluricampione iridato, protagonista negli ultimi mesi di esplicite tensioni con la sua Red Bull, ha rinnovato il suo contratto con la scuderia austriaca, estendendolo dal 2028 al 2030. Sono entusiasta, abbiamo le persone migliori per tornare al vertice, le parole del 28enne olandese. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
8: E proseguiamo dai con un bel mambo.

Grazie! Wow! Fa caldo, eh? Fa caldo, fa caldo. Bravi, adesso arriva la sorpresa che abbiamo presentato prima nelle... Facciamogli un bel applauso alle nostre ragazze qua. Elisa e Paola! Va che bello, brave ragazze! Alio, bravo! L'hai vinta! L'hai indovinata con uno? No, con due. Allora, per voi, direttamente dalla... Una volta era da Radio Z, eh? Questa sera dalla Peschiera, Radio Liscio e Prima Antenna per voi, Elisa e Paola, con un successo. Ali!

applauso, Elisa e Paola, per voi. Ma non finisce qua, adesso vengono sotto lì in pista con voi. Non per i maschietti, non emozionatevi troppo. Ma che contento che è lui. Se, no, magari vengono lì vicino, Quindi lo zoom puoi anche toglierlo. Metti. Allora, adesso arrivano con una bella sorpresa. Elisa e Paola devono fare il giro da Valdengo. Sono andate a prendere le ali. Ah, Fausto, le ali. Dove sono? Ci siete, ragazze? Sì, arrivano. Facciamogli un bel applauso che stanno arrivando. Eccole qua, ragazzi. Come tutte le donne si fanno desiderare. Cosa devo dirvi? No, arrivano ragazzi, dai. Allora, questo qua è un brano che ho avuto il piacere di scrivere insieme a Giorgio Fantini. È una bella cumbia, il titolo è Una notte, e ce lo ballerà Elisa e Paola con uno spettacolo particolare, danza del ventre abbinato anche a una coreografia molto bella con le luci, come si dice, a neon? No, a neon, negli anni a LED. Sono rimasti indietro col tempo. Una notte, ragazzi, la potete anche ballare.

E a proposito di fisarmonica, la fisarmonica è uno strumento simbolo insieme al sax del ballo liscio. Gianni Morandi ci cantava la fisarmonica una volta, voglio ripresentare, facciamo un giro negli anni 60, Vanni, che bello sarebbe tornare agli anni 60.

Secondo me una delle più belle canzoni non solo degli anni 60, ma di sempre, del grande Don Vachi, che faceva così.

0: signori, la grande voce di Francesco per voi.
1: Grazie, grazie, grazie. Le belle canzoni degli anni 60.
0: È vero.
1: Grazie, grazie.
0: Restano Elisa. Sempre. Sì, io

0: bravissimi, vi ho visti incatenati per bene.
1: Brava Elisa, una catena. Poi dopo mi sono arrivate dalle altre richieste.
0: Certo,
1: te
0: certo.
1: Lo dico poi posticita.
0: Va bene.
1: Ragazzi, il Fox. Fox, lo facciamo il Fox?
0: Eh sì, un bel Fox. Fox.
1: Andiamo negli anni 40 qui.

0: cartone.
1: Francesco, per
0: grazie,
1: voi.
0: Grazie, grazie, grazie. A tempo di Fox. Adesso una dedica dalla voce
1: dedica,
0: della nostra
1: certo.
0: Elisa.
1: Bambino mio, la voglio dedicare, so che a loro piace.
0: Ad Andrea.
1: Certo.

0: E invece i bambini cambiano, poi crescono, diventano grandi, ci fanno sentire sempre più vecchi. Facciamo un saluto ad Andrea,
1: Ciao.
0: E allora ragazzi, ritorniamo a farci un giro di liscio. Qui c'è il liscio, dai, una mazurchetta, così poi ci stemperiamo.

la polca per voi dalla fisarmonica di Simone. Oh, bella lì ragazzi, rallentiamo un po' adesso, un bel tango, il caminito, vamos! Il nostro Freddy è la tastiera.

0: Caminito. Adios.
1: Francesco, per voi Caminito, bravissimi i nostri tangheros.
2: Grazie,
1: bravi,
2: grazie,
1: bravi.
2: Grazie.
1: Taperos. Bene, bene, ed ora andiamo con
0: Balzerlento. Andiamo a farci un giro a Napoli.
1: Sì.
0: Anche
1: certo.
0: Se il Napoli questa sera mi hanno detto che ha fatto 0-0. Mi spiace. Ci cantiamo queste belle canzoni napoletane. Torna su Rienta. Torna
1: a
0: su Rienta, ragazzi. A tempo di Balzerlento. Voglio vedere passare i maestri qua.

sotteste fronde rosa. E o viene a poco trase va stu giardino e vase, vase sto ricciorillo in fronte a tutti.

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di 3B Meteo. Un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì 21, quando si abbasserà il flusso fresco oceanico con lo sviluppo di temporali in giornata dapprima al nord, ma via via anche in regioni centrali fino al Lazio, coinvolta però soprattutto la Toscana. Potrebbero esserci anche celle temporalesche forti con locali nubifragi e grandinate. Per le restanti zone del sud, anche la Sicilia, una fase invece stabile e soleggiata e molto calda per i venti di libeccio, massime sulle zone interne qui anche superiori ai 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, ben ritrovati ad Energia Contagiosa. Non sono qui, sono scappato al mare. Sto facendo anch'io le vacanze, sto ricaricando la mia di Energia Contagiosa, pronto per accogliervi nuovamente live sulle nostre frequenze a partire dal 7 di settembre. Ma naturalmente ho pensato a voi prima di partire e ho apparecchiato un bellissimo best of che giorno dopo giorno vi accompagna con il meglio di tutte le notizie più curiose che in questi mesi ci hanno accompagnato. Come sempre, Sava Sandir, farcite dalla grande musica di Radio Liscio. Quella non vi abbandona mai. Anzi, se siete in vacanza come me, andate dal vostro gestore della spiaggia e digli: accendi Radio Liscio, vedi come parte la festa in spiaggia. Buona puntata a tutti, carissimi. Buon best of e buona

comunque, ragazzi, il jet lag ti spacca, non c'è niente da fare. Io praticamente sono sveglio da, non so, tipo 40 ore di fila. Sono ancora bello attivo, però penso che spento il microfono crollerò in via definitiva. Va bene, cari, nel frattempo gustiamoci la giornata di oggi, che ci porta a parlare di hamburger. Eh sì, perché l'hamburger è un piatto un po' alla portata di tutti, no? Però le stiamo vedendo le evoluzioni negli ultimi anni. Siamo passati da quello che era l'hamburger del McDonald's a qualche anno fa, che sembrava un po' la novità. Adesso invece che l'hamburger è diventato anche gourmet. E proprio di questo voglio parlare, di questo chef stellato, no? Joe Cash, che l'ha trasformato proprio in un'esperienza gourmet. È entrato sulla guida Michelin con i suoi hamburger ed è una cosa tutta nuova. Allora, a me l'hamburger piace, ne mangio parecchi, però insomma negli anni mi ci sono un po' disaffezionato, no? Ho avuto nei miei periodi d'oro da adolescente l'innamoramento per l'hamburger, poi ovviamente sfuma. Invece no, guarda qua, ci dicono che l'hamburger, che vabbè, ovviamente lui lo presenta nel suo bistro Scondrelli, che come dicevo ha una stella Michelin, ma c'è il suo ristorante, ci sono anche caviale, escargot, ostriche, eccetera eccetera. Ma questo Dirty Rotten Scoundrel, che è questo hamburger, viene presentato con una cascata di patatine fritte e una birra con ghiaccio, hai capito? È un menù happy hour, però c'è da dire che nonostante sia gourmet rimane alla portata di tutti. Forse questo, no, il bello dell'hamburger, così anche un po' come della pizza, no? Il paragone è per, diciamo, lo street food, se vogliamo, in qualche maniera un qualche cosa che tutti quanti si possono permettere quando esci fuori, è quello sfizietto, no, che ci sta. Quindi renderlo un po' più gourmet potrebbe essere. Vabbè, cari, noi italiani col gourmet abbiamo un rapporto tutto nostro, ma abbiamo una storia lunga. Va bene, cari, non troverete hamburger, o forse sì, non lo so, sicuramente troverete il Boostring nella prossima sagra in cui vi porterò in quel di Borghi, Forlì Cesena. A tra poco.

Eccoci insieme, carissimi, ben ritrovati. 331-335-6565. È già arrivato qualche messaggio. Ciao Angela, che manda un bacione a tutti gli amici di Radio Liscio. Quindi anche a voi, questo bacio lo giro dalle vostre parti. E poi c'è Giuseppe che ci fa i complimenti per la musica. Insomma, siete tanti e ci fa un gran piacere, al nostro numero, ma anche sulle nostre pagine social. Andate a farvi un giro anche sulla nostra pagina YouTube. Trovate tutti gli spettacoli che sabato dopo sabato mandiamo in onda e che poi restano lì a vostra disposizione. Allora, sentite, volevo parlarvi di città felici perché è uscita una classifica

classifica, che ancora una volta pone la Danimarca e Copenaghen nello specifico tra i posti più belli. Infatti proprio Copenaghen è stata eletta, secondo la classifica dell'Happy City Index 2026, la città più felice al mondo. Seguono Helsinki e Ginevra, capito? Quindi sono tutti paesi nordici, diciamo così, anche se la Svizzera è molto vicina a noi, però insomma è già intesa in quell'ottica lì, diciamo. Allora, nella top 10 ci sono anche la Finlandia, la Norvegia, la Svizzera, Monaco di Baviera. Fuori dalla penisola scandinava c'è Tokyo, che si pone molto molto bene. L'Italia, siamo fuori dalla top 50. Allora, quali sono i parametri che sono stati valutati? Sono state prese in esame 250 città con macro categorie come economia, ambiente, innovazione, inclusione, mobilità, istruzione, accesso alla cultura, salute, benessere, stress e alimentazione, e Copenaghen ha messo insieme un po' tutto: storia, innovazione, sostenibilità, crescita culturale grazie a un alto livello di istruzione, un'imprenditoria con redditi medi elevati e un grande equilibrio tra lavoro e vita privata. C'è anche un trasporto pubblico green molto efficiente e la qualità dell'aria è ottima, quindi tanti spazi verdi, anche molta cura. In generale sappiamo, no, che i paesi, diciamo, nordici sono un po' più attenti a tutti questi aspetti, perché insomma sono un po' più avanti su questa cultura, come dire, del diffondere benessere rispetto magari a noi, che cerchiamo più che altro di diffondere il benessere nel nostro orticello, no? Perché bisogna essere sinceri, c'è un po' di differenza tra i due tipi di paesi. Vabbè, detto questo, la prima città dell'Europa del Sud, diciamo così, al 12° posto è Barcellona, per arte, cultura, intrattenimento, ma anche per armonia e vivibilità. Poi si torna al nord con Expo e Oslo, che stanno in Norvegia, seguita da Den Haag, che è in Olanda, che è conosciuta come L'Aia. Al 16° posto poi c'è Ballard in Australia, per le architetture e il fascino storico. Ora, comunque va detto che l'Europa sotto questo punto di vista è molto sviluppata, visto che comunque insomma nelle prime 30 posizioni più o meno ci sono quasi tutte città europee. L'unica città americana nella top 50 è San Francisco, al 45° posto. E poi seguono alcune città britanniche. L'Italia, la prima italiana classificata fuori dalla top 50, è Bologna, al 73° posto. Quindi dobbiamo aspettare bene il 73° posto per vedere una delle città italiane più felici al mondo, diciamo così. Seguite poi da Parma e Milano, che si trovano al 77° e all'80° posto. Va bene che queste classifiche lasciano un po' il tempo che trovano, però secondo me sono anche dei piccoli campanelli d'allarme, cioè evidentemente se siamo così indietro, per detta proprio dei cittadini stessi, forse sarebbe il caso di iniziare a darsi da fare per migliorare sotto questi aspetti, rendere il nostro paese un po' più inclusivo, tecnologico, più facile da vivere, con servizi migliori, stipendi, salari, ce n'è da lavorare per raggiungere la felicità. Che ne pensate voi? 331 335 65 65.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Siamo veramente ovunque, carissimi. Cercate Radio Liscio e ci potete trovare in un sacco di modi. In radio, attraverso il DAB in Piemonte, Lombardia e Liguria. Oppure attraverso la nostra app gratuita e scaricabile su tutti gli store. Basta scrivere Radio Liscio nel vostro market e la trovate gratuita per voi. O ancora in televisione. Beh, se siete in Piemonte ci trovate su Prima Antenna con ovviamente Ettore Andenna, Wilmer Modà e poi le nostre serate riprese alla Peschiera di Valdengo, e così anche in Lombardia, comprese poi le province di Piacenza e Parma in Emilia Romagna, sul canale 95 del Digitale Terrestre Studio 1. Che fantastico mondo che è questa Radio Liscio, fatevi un giro sui nostri social per scoprirne sempre di più. A tra poco, cari!

Boom! Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Eccoci insieme, carissimi. Vi do un'altra info utile, che è questa, riguarda i caricatori di telefoni, computer, eccetera. Sono sempre tanti i caricatori che abbiamo in giro, soprattutto lo sono stati in passato, e dal 28 aprile è entrata in vigore una nuova regola europea con lo scopo di rendere centrale la ricarica via USB-C e spingono il mercato verso confezioni sempre meno legate al caricatore incluso. La normativa infatti impone che i nuovi device venduti in Europa abbiano tutti lo stesso caricatore. Questo per evitare, no, che ogni marchio abbia il suo caricatore specifico, ma perché? Per abbattere la produzione di rifiuti tecnologici e semplificare la vita dei consumatori, ponendo così fine a questa giungla di connettori, no? Io mi trovo d'accordo questa cosa, e l'iPhone c'ha un carico, e il telefono Android ne ha un altro, e il computer ha un altro carico di cavo di ricarica, e l'iPad ne ha un altro, e il Samsung ne ha un altro, non se ne esce più, c'è un casino di cavi in giro, molto spesso poi li perdiamo, quindi un solo cavo, un solo adattatore per tutto, secondo me è un'ottima cosa. Però c'è un rovescio della medaglia, infatti dicono che per ottimizzare logistica e costi l'industria sembra orientata a seguire il modello già consolidato con gli smartphone, eliminare il caricatore dalla confezione standard per venderlo come accessorio separato. Hai capito? Così c'è il rincarico dei costi e a loro gli costa qualcosino meno. Oh, dove vai vai, comunque c'è sempre una scappatoietta. Comunque l'iniziativa a carattere generale a me piace: meno rifiuti in giro, meno cavi inutili in giro per la casa. Ci ho detto, carissimi, vi aspetto qui perché adesso parte un po' di musica, ma poi quando torniamo ce ne andiamo a Castellarquato, in provincia di Piacenza, per Monterosso Valdarda Festival. A tra poco.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Un mondo che cresce sempre di più, quello di Radio Liscio, dalle dirette televisive su Prima Antenna in tutto il Piemonte e in tutta la Liguria, fino alla Lombardia su Studio 1, canale 95 del digitale terrestre. Siamo un mondo in sempre maggior evoluzione, tutto questo per portare a casa vostra la miglior musica da ballo. Allora seguiteci sui nostri canali social, seguiteci sulla nostra diretta radiofonica in DAB in Piemonte, Lombardia e Liguria. Seguiteci in televisione, insomma, noi siamo qua per voi, per farvi ballare, per farvi divertire. Radio Liscio! E adesso le notizie, a tra poco cari!

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino Peskov poche ore dopo il nuovo massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. Zelensky, che torna a chiedere nuove forniture militari all'Occidente, deve fare i conti anche con il nuovo scandalo corruzione che coinvolge figure vicine alla presidenza. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Il drone era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha fatto sapere il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Ancora un episodio di violenza contro le donne in questo agosto, già funestato da diversi femminicidi, 8 solo dal giorno di Ferragosto. Fermato il 45enne che al culmine di una lite con la moglie ieri si è lanciato con l'auto nel porto canale di Cattolica in provincia di Rimini. Secondo i carabinieri sarebbe stato un atto deliberato per uccidere la donna, che sotto shock ha raccontato: eravamo andati a fare la spesa, ma al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. La 44enne, che non sa nuotare, è stata portata in ospedale. L'uomo era fuggito, ma è stato rintracciato dopo alcune ore. Ora è accusato di tentato femminicidio. Fondamentale per evitare il peggio l'aiuto di due uomini che hanno assistito alla scena. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze per le vacanze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro. Lo rileva l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci insieme, carissimi, ben ritrovati nella seconda ora di Energia Contagiosa. Volevo rintrodurre la puntata, intanto salutando tutti quelli che ci stanno scrivendo, al 331-335-6565, ma anche sulle nostre pagine social, un po' di buongiorno, un po' di grazie, grazie a voi, altra che. E allora saluto Pietro, Sonia, Lorenzo, Marina, Loretta, Giuliana, ciao a tutti, è un po' qua, un po' là, ci hanno mandato il buongiorno. Dicevo, venendo a noi, volevo parlarvi di smart working, perché dal 7 aprile, non so se lo sapevate, sono entrate in vigore le nuove norme sul lavoro agile che hanno introdotto delle sanzioni per le aziende fino a 7.500 euro. Con le nuove disposizioni, quindi verificate anche se siete aggiornati, sarà centrale l'informativa scritta che deve essere consegnata al dipendente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in cui devono essere evidenziate la prevenzione e i rischi per chi lavora da fuori, fra gli altri l'uso eccessivo e corretto dei videoterminali e degli smartphone, l'ambiente di lavoro, una corretta postura. Abbiamo letto forse un paio di settimane fa proprio una dipendente ha vinto una causa perché si era fatta male in smart working e l'azienda non voleva rimborsarla, insomma da lì. Quindi è importante sta cosa, se lavorate esclusivamente in smart working o comunque avete una parte di lavoro agile, in teoria il vostro datore di lavoro dovrebbe avervi dato questo modulo da compilare. L'informativa non è una formalità perché, non introduce un nuovo obbligo ma ne potenzia l'efficacia adottando alcune misure come l'arresto da 2 a 4 mesi, pensa a te, o le ammende che possono raggiungere i 7.403,96 euro. Concludo, il datore di lavoro trasferisce al lavoratore conoscenze, consapevolezze e strumenti operativi per la gestione dei rischi. Il lavoratore a sua volta è chiamato a svolgere un ruolo attivo e responsabile in coerenza con l'impostazione partecipativa. Insomma, sto tema dello smart working inizia ad essere regolamentato e ovviamente complicato perché escono vicende come queste. Comunque a me lo smart working piace, c'è poco da fare. Vabbè cari, tenetevi aggiornati perché le sanzioni sono dietro l'angolo. Vabbè, a tra poco, un po' di musica e poi ci facciamo l'ultima tappa di oggi che ci porta in quel di Vaie, provincia di Torino.

carissimi, dai, qua la giornata sta andando avanti veloce, visto che andiamo verso la fine, volevo chiudere in leggerezza, no? Però poi mi sono reso conto che non è tanto un argomento leggero. Si parla di clear coding. Cosa vuol dire? È un termine, ovviamente, un inglesismo, no? Che praticamente pone l'attenzione sui problemi di comunicazione che ci sono tra uomini e donne. Infatti, soprattutto le donne, leggo da questo articolo, non amano stare nell'ambiguità. Cioè, quando inizia una relazione, no? Magari passa un po' di tempo, arriva quel momento che bisogna sempre un po' decidere. Allora, che facciamo? Andiamo avanti o ci fermiamo? Ecco, il clear coding, ovvero questo appello all'alfabetizzazione maschile nel dating del 2026, ecco qua, è proprio un appello che le donne fanno agli uomini, no? Neanche tanto. Oh carissimi, dai, qua la giornata sta andando avanti veloce, visto che andiamo verso la fine, volevo chiudere in leggerezza, no? Però poi mi sono reso conto che non è tanto un argomento leggero. Si parla di clear coding. Cosa vuol dire? È un termine, ovviamente, un inglesismo, no? Che praticamente pone l'attenzione sui problemi di comunicazione che ci sono tra uomini e donne. Infatti, soprattutto le donne, leggo da questo articolo, non amano stare nell'ambiguità. Cioè, quando inizia una relazione, no? Magari passa un po' di tempo, arriva quel momento che bisogna sempre un po' decidere. Allora, che facciamo? Andiamo avanti o ci fermiamo? Ecco, il clear coding, ovvero questo appello all'alfabetizzazione maschile nel dating del 2026, ecco qua, è proprio un appello che le donne fanno agli uomini, no? Neanche tanto di non sparire, perché chi se ne frega, puoi pure sparire. Però quantomeno di essere chiaro nelle tue intenzioni. Perché noi uomini siamo un po' così, ogni tanto vaghi, no? Quando non sappiamo ancora se vogliamo impegnarci. E allora ci sono diverse tecniche. Allora, qualcuno è il ghosting, decidono di scomparire da un momento all'altro, non si fanno più sentire. Il breadcrumbing, che non so bene cosa sia, ma è comunque una specie di ambiguità, e anch'io faccio fatica a orientarmi tra tutti questi termini moderni. Quindi, insomma, il mondo femminile chiede chiarezza, che si tratti di stabilire una relazione seria o anche di lasciarsi, va bene. L'importante è dirlo, non scappare, non scomparire, non fate i conigli. Questo vi stanno dicendo dalla parte del mondo femminile, no? Quindi basta queste strategie di seduzione inutili, perché poi il dating diventa una perdita di tempo e le donne di oggi non hanno più voglia di perdere tempo appresso a dei bambacioni inconcludenti.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Eccoci insieme, carissimi, parliamo di nuovi approcci nei confronti del sesso che ci attrae, ecco, diciamo così. Pare che le app virtuali, le

Tinder, Meetic, quelle app lì, possono avere vita breve. No, no, non sarà mai così, perché ormai ci si conosce più online che nella vita vera. Comunque sta di fatto che nel Regno Unito hanno presentato un nuovo format molto carino, molto divertente, che permette alle persone, insomma, di incontrarsi in un modo particolare. E in che cosa consiste? Allora, intanto nasce dall'esigenza di incontrarsi di persona, ma la novità starebbe nel fatto che viene compilato un format in PowerPoint che viene presentato da un amico, quindi la cosa è divertente. L'iniziativa si chiama Date My Mate, che tradotto significa proprio vuoi uscire con il mio amico, fai uscire il mio amico, no? E infatti l'amico che vanta le referenze del single, no, da proporre, sale su questo palco e lo presenta così, no? Alle volte ne escono delle cose imbarazzanti che fanno molto ridere. Mi ci metterei io a presentare qualche mio amico single per raccontare poi una... perché poi è difficile, perché devi dire cose belle, perché devi cercare di ovviamente renderlo appetibile, però dall'altra parte poi tu lo conosci davvero, magari lui è un disastro. Vabbè, sta di fatto che sta piacendo nei locali di Londra, perché è un'occasione intanto per conoscersi in una maniera divertente e poi anche per conoscersi di fondo, no? Perché appunto, come dicevamo all'inizio, ormai i ragazzi, soprattutto dalla parte dell'Asia, quante volte diciamo che c'è proprio fatica nell'incontrarsi, nel parlare, perché ormai è tutto online, no? Si vive in questo mondo. Quindi secondo me è una bella iniziativa. Diciamo che le referenze degli amici possono essere utili da una parte, convenienti dall'altra, però rischiano anche di trasformarsi in un grande boomerang. Detto questo, insomma, se la serata viene divertente, si crea l'atmosfera, si conoscono persone, la cosa nasce cosa. Quindi bella questa iniziativa dei locali londinesi, e secondo me potrebbe essere anche un qualche cosa da proporsi in qualche locale italiano. Magari ci state ascoltando, potrebbe essere un modo carino per un'iniziativa del genere. Oh, potrebbe esserci pure un bel format televisivo, così secondo me ci starebbe molto bene. Beh, ci lavoro, a tra poco.

Eccoci qua carissimi, chiudiamo in leggerezza con le notizie di oggi, chiamiamola notizia. Curiosità più che altro, l'altro giorno, ieri abbiamo parlato di come Copenaghen sia stata eletta la città più felice al mondo. Oggi però, vedi, già ne esce un'altra, questa è stata fatta dal magazine digitale Time Out. Questa parla invece della miglior città al mondo in cui vivere, la più ambita, la più desiderata. Si è avvalso delle opinioni di oltre 24.000 residenti di 150 località e si è scelto tra varie voci, tra cui qualità della vita, cultura, cibo ed eventi. E sapete cosa è stata eletta, quale è stata eletta come miglior città, no? Che ha trovato il miglior equilibrio in tutto questo, no? Fatto anche di ristoranti, musei, negozi, parchi e vita notturna? Melbourne in Australia. Allora, io in sta Melbourne ci sono stato, ci ho fatto il viaggio di nozze, bella, molto bella, ci ho fatto anche un sacco di video, però non è che mi abbia affascinato poi particolarmente, sapete, perché l'Australia non è che abbia sta storia antichissima, nasce come una colonia carceraria dell'Inghilterra, no? E poi in realtà si è sviluppata molto bene. Quello che si sa dell'Australia è che è fatta da città bellissime, animali pericolosissimi, anche luoghi meravigliosi, però a me sta Melbourne, diciamo che ti dà l'idea di essere in un posto, questo è quello che è l'idea che ha dato a meno, talmente multiculturale, con una forte incidenza asiatica, ci sono tantissimi cinesi, giapponesi che risiedono lì e ha una cultura così ampia, no? Che non lo so, né carne né pesce, non mi sentivo proprio in Australia, mi sentivo come un Erasmus, un cittadino del mondo, bella, bellissima città, però non è che, ma non lo so. Comunque sta di fatto che Melbourne è al primo posto, una città, dicono, piena di vita, con i tram che attraversano il centro a un ritmo lento, street art, piccoli caffè, il Queen Victoria Market, molto bello, bei luoghi d'incontro, poi i parchi, ce ne sono di bellissimi. Vabbè, insomma, c'è anche l'International Melbourne Film Festival che attrae molte persone, insomma, questa è la città più desiderata del mondo. Voi ci andreste a Melbourne? Beh, io ci tornerei, bel viaggetto di lì, a parte le 24 ore per arrivarci. Testè, se ci andrete, buon viaggio nella città più desiderata al mondo.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Grazie mille come sempre di essere in nostra compagnia anche in questo mese di agosto, dove insomma siamo un po' tutti in ferie, stiamo ricaricando le batterie, nel mio caso l'energia contagiosa pronta per esplodere a partire dal 7 di settembre, quando ritornerò live sulle frequenze di Radio Liscio. Ma nel frattempo queste vacanze me le godo proprio volentieri e spero naturalmente che tutta la nostra musica continui ad accompagnare nelle vostre giornate anche in questo meraviglioso agosto di ferie. Anzi, diffondete Radio Liscio più che potete attraverso i vostri stabilimenti balneari, i locali in cui andate, diteglielo, prova a scaricare l'app di Radio Liscio, mettila in diffusione, lanciala su Alexa, vedi come si scatena la festa anche in spiaggia. Buone vacanze a chi è in ferie, buon lavoro a chi sta lavorando, noi vi accompagniamo sempre con la nostra musica ovunque voi siate. Ciao cari, a presto.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Giornata di temporali, grandinate e forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia, con 7 regioni in allerta gialla e la Lombardia in arancione. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. Danni e disagi a Chiavari, con diversi allagamenti che hanno portato alla chiusura di numerosi sottopassi. È accusato di tentato femminicidio l'uomo che ieri, al culmine di una lite con la moglie, si è lanciato con l'auto in mare nel porto di Cattolica, in provincia di Rimini. Secondo gli inquirenti, si è trattato di un atto deliberato per uccidere la donna che, sotto shock, ha raccontato: eravamo andati a fare la spesa, al porto lui ha accelerato e siamo finiti in acqua. Fuggito, è stato rintracciato alcune ore dopo. E in questo agosto, segnato già da 8 femminicidi, un nuovo episodio di violenza domestica si è verificato a Cesano Maderno, in provincia di Monza, dove i carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, un 55enne di origini marocchine che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le due donne sono riuscite a difendersi, a colpirlo a loro volta e a mettersi in salvo rifugiandosi dai vicini. Entrambe, trasportate in ospedale, hanno raccontato di subire violenze fisiche da un anno, da quando il 55enne è rientrato a casa dopo aver scontato una pena proprio per maltrattamenti. Ora è stato trasferito nel carcere di Monza. In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per proseguire il conflitto. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov all'indomani del massiccio attacco russo su Kiev, che ha fatto strage di civili, almeno 15 morti, decine i feriti. E il conflitto russo-ucraino ancora una volta supera i confini e coinvolge con un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino a centinaia di metri da una struttura di estrazione del gas. Era carico di esplosivo e non proveniva dall'Ucraina, ha chiarito il ministro della difesa di Bucarest, Miruta. Tennis, ci sono ancora due italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Hodar, Flavio Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: mia madre mi ha influenzato indirettamente, devo dire. Quello certo. che mi ha indirizzato più direttamente alla musica era mio nonno, che stava a Vigevano, faceva il ciabattino, praticamente faceva scarpe su misura per ortopediche, e lui suonava il clarinetto. E nel piano dove abitava lui, dove lavorava lui, aveva la casa, perché aveva l'ufficio, il laboratorio in casa, a fianco c'era un signore che si chiamava Ritoce, che era maestro di pianoforte, e mio papà mi portava spesso a sentire questo qui che dava lezioni di pianoforte. Quindi la musica, io avevo 3-4 anni, wow. e cominciato a entrare il desiderio di partecipare in qualche modo, mi ha cominciato in quel periodo lì. Poi a mio padre a 5 anni mi ha comprato un'armonica elettrica, un'armonica a bocca, e quella io l'ho imparata a suonare così a orecchio, e da lì è partita tutta la storia. Però il canto invece nasce dal fatto che questa famiglia di contadini io li aiutavo in qualche modo con il fratellino più piccolo che si chiamava Sergio. Andavamo a pascolare i buoi, andavamo a raccogliere il fieno oppure nell'erba per i conigli, qualche volta arrancavamo le patate, insomma facevamo dei lavori. E alla sera, quando si mangiava presto, alle sette e mezza avevamo finito, questi qui in gruppo cantavano a cappella e canti tradizionali genovesi che si chiamano i Tralallero.
1: Ah, sì!
0: E io ero vicino a Giulietto, che era quello che praticamente faceva la voce più acuta, non Armando faceva la voce più acuta, stavo vicino a Armando, perché io avevo la voce da ragazzino, quindi è molto acuta, e copiavo quello che faceva lui, e ho imparato così a fare i Tralallero genovesi.
1: Wow.
0: Prima ancora del rock and roll, ecco, questo è.
1: Figurati, ma sai che ascoltandoti a volte penso che oggigiorno ci vorrebbe ogni tanto un'esperienza del genere, perché va bene la tecnologia e per carità io la amo, l'adoro e tutto, il telefonini, però un po' di contatto con la natura, con la terra, con le tradizioni, con il lavoro un po' manuale, un po', sai, ma ci vorrebbe un pochino, non dico adesso dei mesi a lavorare nei campi, ma per i nostri giovani, secondo me farebbe bene, no?
0: Ma io, le mie esperienze di vita mi dicono di sì. Per esempio, io un anno sono stato rimandato di matematica e geografia, mio padre, non volendomi pagare le ripetizioni, ma io andavo a fare l'aiuto bagnino d'estate ai bagni passeggiata a Vultedo, che è un quartiere di Genova, e lì arrotondavo e pagavo le mie lezioni. Quindi è anche una maniera per capire che le cose te le devi guadagnare, insomma.
1: Che bello, sono stati molto bravi loro e anche intelligenti a capire, forse avevano intuito che tu avevi questo dono, perché alla fine parliamo di un dono,
0: Ma la cosa è nata così, che io ho fatto lo spettacolo, facevo uno spettacolo in un teatrino a Virgo Potens a Sesto e Ponente, teatrino dei preti, e quella sera lì io dovevo ballare, dovevo fare il rock and roll acrobatico, se no che si è ammalato il cantante, e allora il pianista, che si chiamava Silvio Bagnai, mi disse: ma quando tu balli vedo che canti, tu te le sei studiate a memoria queste canzoni, sti rock and roll, perché non provi a cantare tu? E quella volta io ho provato a cantare, ma non sapevo che in sala ci fosse mio padre, che è venuto di nascosto a spiare cosa facevo, no? E mi ricordo che sì, andò molto bene, tant'è vero che da quel momento poi ho fatto il cantante, non il ballerino, ma tornato a casa mio padre mi prese da parte e mi disse: ma sai che tu hai un dono, coltivalo.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Radio Liscio Notizie. Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Mentre l'arrivo di Sutalo dall'Ajax è davvero ad un passo, la Lazio dice addio all'acquisto di Bamba Dieng. L'attaccante senegalese non ha superato le visite mediche per via di un problema ai legamenti di un ginocchio. Il Bologna comunica di aver raggiunto l'accordo con Orsolini per il prolungamento del contratto fino al 2031 e pensa ad Acerbi per la difesa. L'Aston Villa muove passi verso Tomori, inserito nella lista dei cedibili da Amorim, in seguito alle sue valutazioni. Coi rossoneri, il Como starebbe raggiungendo un accordo per il prestito con diritto di riscatto di Samuele Ricci. Petagna lascia il Monza e va al Pisa, mentre a Torino arriva Niccolò Fortini, in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. A Napoli manca ancora l'ufficialità per Badiashil, a causa di un ritardo nelle visite mediche. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

buongiorno, che bello, anzi bellissimo essere insieme, sentire la sigla e sapere che abbiamo davanti un'ora di musica, un'ora di notizie, un'ora di canzoni, un'ora di generazioni, un'ora di musica da ballo contemporanea e soprattutto davvero la tanta voglia di divertirci, di andare un po' a curiosare in quello che è successo nel corso degli anni. Ed è felice anche il nostro Marco Sasso, detto il cinghia alla regia, che è pronto a guidarci con la massima prudenza, come se fosse una nave dove cavalca le onde delle note musicali, e quest'oggi siamo poetici. 331-335-6565, abbiamo anche sentito, sono le onde queste? Sono le onde che arrivano, sentite l'umare, così coloro che magari non sono ancora in vacanza lo sentono, ed è come essere in spiaggia tutti quanti insieme. Che bella questa effettistica, sempre pronta al comando. Iniziamo subito con la prima carta, la prima generazione che viene a trovarci, la generazione X, coloro che sono nati tra il 1900 fino al 1979 e dal 1965. Questo è il range per essere considerati proprio facenti parte la generazione X, e in quell'anno c'era un Drupi fenomenale con una canzone che ha davvero regalato sorrisi a destra e a sinistra, e ancora oggi sorridiamo quando ascoltiamo questa canzone. Regalami un sorriso, la linea a Drupi.

regaliamoci un sorriso, bella canzone. Abbiamo iniziato davvero felici, anche perché questa canzone partecipò al Festival di Sanremo con la collaborazione a più mani nella scrittura di Franco Fasano e Adelio Cogliati, due grandi autori della musica italiana. Franco Fasano ha scritto Mi manchi per Fausto Leali, ha scritto davvero grandi successi, e il brano è una ballad romantica che celebra il potere salvifico e rassicurante di un gesto semplice come appunto il sorriso. Nel 1984 gli italiani si adoperavano ai fornelli, arrivarono dei piatti stranissimi, pensate, le pennette alla vodka, il primo piatto simbolo del decennio, saltato in padella con le penne, no, non le persone che saltavano in padella perché potrebbero scottarsi i piedi, quindi saltato in padella con una base di pomodoro, pancetta e sfumato alla vodka, e poi annegato nella panna, dove si abbondava proprio anche la panna. Sono piatti ricchi, e soprattutto se ti mangiavi quattro piatti di queste pennette alla vodka ti ubriacavi con il primo. E poi c'era anche il risotto allo champagne e fragole, considerato il massimo della raffinatezza chic, univa il sapore dolce della frutta al retrogusto del vino francese, questo champagne. Quindi era un anno davvero strabiliante, quello del 1984, anno in cui appunto nacque questa canzone di Regalarci un sorriso di Drupi. E continuiamo il nostro viaggio nella melodia italiana con la prossima carta, orchestra da ballo contemporanea, Elena Cammarone, con il brano che vinse l'edizione passata del Festival di San Liscio. La canzone dal titolo popolare, dedicata proprio alle tradizioni, al fattore di portare avanti quelle che sono le nostre canzoni e soprattutto anche quelli che sono i nostri valori. La linea a Elena Cammarone e la canzone popolare. Sulle mani ci scateniamo in diretta!

canzone, ed è vero, la musica popolare dove racconta fatti, aneddoti, storie di vita, e soprattutto ricordiamo che il ballo liscio permette di ballare stretti stretti, cuore a cuore, mentre invece tante volte capita che si va in discoteca con la musica a tutto volume e si balla da soli con addirittura anche le luci basse, che alla fine non ti vedi neanche in faccia, e di conseguenza non c'è quel modo di fare che è solito nostro italiano, quello di essere uniti, di fare comunella fondamentalmente. Invece il ballo liscio, così come le canzoni con appunto le beghini moderati, il valzer lento, poi c'è il tango che fa parte comunque del liscio estrapolato dalla musica latina, e di conseguenza ci sono davvero tanti ritmi che permettono di ballare, e le serate corno viene un battibaleno, e questa è la prova che al sabato la Peschiera si continua a ballare incessantemente da quando si inizia, da quando scocca la prima canzone fino a tardissimissima notte inoltrata. Altra carta, altra canzone, è il momento di cantare. Abbiamo letto la canzone acustica e quando arriva lei, arriva la chitarra, bella contenta di intonare una canzone scritta da noi, che fa così.

Italiano di Toto Cotugno, in realtà grande canzone che è fra le canzoni più eseguite in tutto il mondo, soprattutto nei paesi dell'est ha riscosso davvero un grandissimo successo e magari l'avessimo scritta noi, però sicuramente è nata da una chitarra, quindi magari, cara chitarra, era una tua parente alla lontana, la chitarra appunto che ha utilizzato Toto Cotugno per scrivere questa canzone che presentò il Festival di Sanremo dell'83, anno bellissimo, e si classificò quinta, quindi tante volte non è detto che se vinci il Sanremo il successo interplanetario è la conseguenza. In realtà tante volte magari una canzone che si piazza, ma è una canzone che poi entra nelle menti, nelle orecchie di tutti e diventa grandi successi ancora oggi, tante orchestre la eseguono. Altra carta, altra canzone, Generazione Silenziosa, Renato Carosone. Lo so cosa vuoi fare, tu lo so, lo sappiamo, tu vuoi far l'americano, a te la linea, Renato, tu vuoi far l'americano.

Dove sei? Mentre prima abbiamo ascoltato Tuvo Fall Americano e mentre andavano queste canzoni sul titolo Dove sei con il nostro Marco Sasso, stavamo facendo una riflessione importante, ma proprio di quelle elevate, nel senso che il

0: seconda classificata, che si chiamava Tonina Torrielli, soprannominata la bionda di Novi Ligure. Salutiamo con l'occasione anche la città di Novi Ligure che è sintonizzata con noi. La cantante lavorava in una fabbrica di caramelle. Per partecipare al festival cosa fece? Decise di lasciare sia il posto di lavoro che il fidanzato, e non si sa perché, magari perché lavorava con lei. Quest'ultimo, per vendicarsi del tradimento a favore del successo, le fece recapitare in camerino un enorme sacco pieno di caramelle al rabarbaro proprio durante il festival di Sanremo. Quindi fu un fatto davvero carino da raccontare, che ci ha fatto sorridere durante l'ascolto di Tuvo fa l'americano. Altra carta, altra canzone, si procede verso la generazione millennials che ancora oggi ascolta e consuma questa canzone, e tutti noi vorremmo vivere due vite come Marco Mengoni. Due vite, una esperienza, la seconda giusti le cose sbagliate.
1: Conosco ancora bene il tuo deserto, forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

E a proposito di Due vite di Marco Mengoni, canzone del 2023, nel 2023 fu trovato il tesoro nel muro, precisamente a Cuneo. Durante i lavori di ristrutturazione in un piccolo comune in provincia di Cuneo, un muratore ha ritrovato in un'intercapedine una piena zeppa di bottiglie di vino pregiato risalenti agli anni 50, perfettamente conservate e ancora bevibili. Quindi Due vite, no? Cioè, torno indietro, mi sono dimenticato l'intercapedine, mi porto via le bottiglie, quindi davvero una

fortuna per questo lavoro di ristrutturazione, che per aver trovato davvero delle bottiglie importanti, anche perché bere bottiglie con questi anni passati è un'esperienza. Molti davvero la vivono come esperienza di vita, perché il vino si mantiene. Quindi un brindisi a colui che ha appunto trovato questa intercapedine nella provincia di Cuneo. Salutiamo anche tutta Cuneo sintonizzata con noi e andiamo a brindare con l'Arcologia del Liscio quest'oggi, con Un tuffo nel passato, una canzone che ancora oggi fa parte del quotidiano, fa parte delle canzoni popolari, fa parte di un brano che spesso volentieri, visto che Pietro Galassi la esegue durante le serate con Matteo, con Manolo, ma noi ascoltiamo la versione lanciata da Daniele Comba, La campana del villaggio, in collegamento con l'Arcologia del Liscio.

Villaggio è importante grazie a Daniele Comba, questo video strapolato dall'archeologia del liscio, un tuffo nel passato. La campana è importante perché tutto il paese annuncia le ore e soprattutto per coloro che sono vicini alla campana, poi ci si abitua a questo suono, tant'è vero che poi non lo si sente neanche più, no? Diventiamo assuefatti di certi suoni e non ci rendiamo più conto di quando appunto suonano le campane benché vicine a noi. Canzone acustica, nel frattempo abbiamo pescato la prossima carta. E che cosa ci cantiamo? Ci cantiamo un'altra canzone che è molto bella, è un viaggio, diciamo che possiamo definirlo un viaggio di un poeta.

era il viaggio di un poeta che andò via di casa per poi rendersi conto che la vera felicità era appunto la casa propria. Successo dei Dick Dick del 1972, canzone davvero molto bella che fu presentata con successo al Festival Bar e anche a Un Disco per l'Estate, che erano due manifestazioni importanti di letteratura nazionale dove tante canzoni di successo sono proprio nate proprio nei Festival Bar. Un Disco per l'Estate, ancora prima c'era Canzonissima, quindi manifestazioni che dovremmo sperare tornino in voga, perché appunto la musica ha bisogno di trampolini di lancio, mettiamola così. Altra canzone, procediamo con la generazione Baby Boomers, 1945-1964, questo è il range per far parte di questa categoria, e per saperlo basta prendere la propria carta d'identità, guardare l'anno di nascita, se si rientra in questo range si fa parte di questa categoria. E in quella categoria c'era un inverno particolare, un inverno freddo, tant'è vero che Gianni Meccia lanciò la canzone Il Pullover, e chi non aveva il pullover, caro Marco, ascoltava la canzone e si scaldava con la potenza della canzone. Anche oggi pensiamo, mentre ascoltiamo, ci viene caldo. Il Pullover, Gianni Meccia. Senti, ci vorrebbe un ventaglio, la temperatura sale.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Il pullover abanero, stiamo sorridendo perché abbiamo unito due titoli di canzoni e ne viene fuori una frase di senso compiuto e ci andiamo anche a collegare al pullover, alla canzone di Gianni Meccia che racconta di un amore lontano ma che ti rimane il maglione regalato dalla persona amata e diventa un po' un conforto, ma soprattutto mantiene vivo il ricordo anche attraverso un po' il profumo. E spesso e volentieri capita che riviviamo certi odori, certi profumi e ritorniamo con la mente all'attimo esatto in cui abbiamo vissuto un'esperienza, un momento di vita proprio con quel profumo che rimane impresso, mentre invece l'habanero è uno dei piccanti dei piccanti, il più piccanti del mondo, perché davvero è un peperoncino piccantissimo, addirittura dalle 50 alle 140 volte più piccante di un classico peperoncino jalapeño. Il consiglio è quello di mangiarlo magari cotto per renderlo più digeribile, tritarlo finemente magari nelle salse oppure unito a carne alla griglia, stufati e piatti messicani. E poi soprattutto fa bene al sistema cardiovascolare, stimola il metabolismo e favorisce il buon umore. Sì, perché sei poi felice quando ti finisce l'effetto. Per quello fa bene, perché per un attimo piangi, ti rotoli per terra, ti disperi, talmente piccante. Poi quando passa quell'effetto sei felice perché ti rincuori. Ah, che bello, è lì, è il momento di felicità. Provare per credere, fateci sapere se con l'habanero avete vissuto un'esperienza piccante. Al 331-335-6565 potete mandarci un messaggio attraverso gli sms oppure il WhatsApp. Generazione X, è arrivata la carta con Alice che ci presenta una canzone dedicata per Elisa. Quindi a tutte le Elise che sono sintonizzate con noi, lanciamo la linea ad Alice.

Era Lisa, la voce di Alice, canzone che ha vinto il festival del 1981 e ovviamente si sente la mano di Battiato per quanto riguarda la canzone. Nel 1981 ci sono dei fatti simpatici perché segna un passaggio importante, un anno di ottimismo, un anno dove inizia il consumismo e arriva il telecomando, l'oggetto del desiderio nelle case italiane, perché prima c'era un telecomando con il filo, e tant'è vero che c'erano, è lì che è iniziato il gioco del saltare la corda, quando c'era il telecomando attaccato alla televisione. In realtà nasce poi quello a distanza senza cavo, e soprattutto anche nasce lo zapping, che ancora oggi non lo facciamo perché arrivarono le TV private, si moltiplicarono quindi i canali disponibili, di conseguenza uno cambiava canale a più non posso, e oggi ancora di più perché attraverso la rete siamo proprio subissati di canali, di programmi, di possibilità di vedere quello che vogliamo. E poi arriva il videoregistratore VHS, che costa un patrimonio ma rivoluziona i sabati sera in famiglia, quindi perché qualcuno magari esce e dice ma vogliamo uscire, però non voglio perdermi il programma importante che mi piace tanto, di conseguenza si ha la possibilità di iniziare a registrarlo. Bell'anno il 1981 che ci accompagna ai saluti, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura, anche se potremmo passare dalla finestra perché adesso fa caldo e qualcuno lascia la finestra aperta. L'ultima canzone, orchestra da ballo contemporanea, ci salutiamo con Le stagioni dell'amore, Castellina Pasi, ringraziando il nostro Marco Sasso e Tolcinghia che ci ha guidato con la massima prudenza fino adesso. La linea alle stagioni dell'amore. Autunno.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 7 regioni. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. E un fulmine ha colpito un palo provocando un'improvvisa scarica nella stazione ferroviaria di Ventimiglia, mandando in tilt la sala comando, bloccate sia le partenze che gli arrivi dei treni. Disagi anche in Toscana. Il comune di Firenze ha disposto la chiusura dalle 22 di questa sera fino alle 18 di domani di parchi, cimiteri e ciclopiste fluviali in riva all'Arno. L'ordinanza segue l'emissione dell'allerta arancione per temporali. Anche a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Disagi in Trentino, forte grandinata in Valsugana, Vanoi e Paganella. Pioggia battente in Val di Fassa con vento forte che ha sradicato alcuni alberi lungo la strada del Passo Sella. Temperature in calo anche di 14 gradi a Canazei. È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni, proclamata per domani una giornata di lutto, centinaia i soccorritori al lavoro. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dalla UE. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di questa mattina. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino vicino ad una piattaforma di estrazione del gas nel Mar Nero. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. E non è stato l'unico incidente. Un drone aereo è precipitato vicino al villaggio di Grindu, a pochi chilometri dal confine ucraino. Non ci sono stati feriti né danni. Tennis, sono ancora due gli italiani in corsa al Masters 1000 di Cincinnati, giunto ai quarti di finale. Dopo la vittoria sull'astro nascente Kodar, Cobolli torna in campo questa sera contro l'americano Paul, avversario statunitense anche per Lorenzo Musetti, che domani se la vedrà con Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Partiamo anche oggi, come sempre, buongiorno. Iniziamo la nostra ora insieme con le migliori canzoni di sempre, tratte dal repertorio delle grandi orchestre, del Liscio e della tradizione. Oggi iniziamo con Raul Casadei, due brani. Il primo, molto particolare, si intitola Loredana Bertè, dedicato appunto alla cantante, e il secondo, un classico, Terremoto.

E questo era Terremoto, propostoci dall'orchestra Raul Casadei. Arriviamo a una registrazione dei giorni nostri, una registrazione dal vivo dell'orchestra di Marianna Lanteri, che ci proporrà le prossime due canzoni, Il Soldato e Pen-

Segretamente era l'orchestra Castellina Pasi con la voce di Elena Cammarone. Arriva Moreno il Biondo e Grande Vento con Perpetua e subito dopo La Rossa.

La Rossa, propostaci dall'orchestra Moreno il Biondo, è grande evento. Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arrivano i Girasoli, Piccolo Fiore, aria di casa mia.

Davide Montali con questo medley swing. Arriva in pedana Ruggero Scandiuzzi con il brano L'artista e a seguire Strega Gitana.

E siamo arrivati al termine anche della puntata di oggi dei Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per un brano che sicuramente vi farà ballare, è Tico Tico, propostoci da un pool di artisti: Paolo Bollettinari, Serena Lofaro, Mimmo Mirabelli. Ci ascoltiamo quindi questa cumbia per chiudere la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Buonasera da Gerardo De Vivo. Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. L'intento di Mosca è infliggere il maggior danno possibile alle infrastrutture civili, denuncia Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali, in particolare i missili Patriot. Una forte condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina che ha coinvolto un paese membro della NATO. Un caccia romeno ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione del gas. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'Interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli Stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione, annuncia anche Stoccolma. Il risico bancario, il consiglio di amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo per MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti che si sono dichiarati non abbastanza informati sul tema e soprattutto non in grado di esprimersi su tutta una serie di temi, dai rischi del processo di integrazione alle sinergie rappresentate. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche da rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. E le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai 94 dollari al barile, in rialzo anche il greggio americano. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2,10 euro al litro, lo rileva l'osservatorio del Mimit. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il conflitto russo-ucraino, domani giornata di lutto nazionale a Kiev all'indomani del devastante attacco di Mosca sferrato nella notte che ha provocato una strage di civili. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali mentre un nuovo incidente interessa un paese membro della NATO. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Un caccia F-16 rumeno ha distrutto un drone marino carico di esplosivo a poche centinaia di metri da una piattaforma di estrazione del gas. Sempre in Romania, un altro drone è caduto in un'area disabitata nel villaggio di Grindu. Bucarest attribuisce alla Russia l'ennesimo sconfinamento della guerra in un paese NATO. In una crescente campagna di minacce che punta a dividere l'Unione Europea, accusa la presidente della Commissione von der Leyen, che parla di guerra ibrida in corso. E mentre il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere agli alleati sistemi di difesa antimissile, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, minaccia la Finlandia per le armi fornite a Kiev. Schermaglie verbali nel giorno dell'ennesima strage di civili a Kiev. 16 morti e 40 feriti il bilancio provvisorio dei raid con missili e droni in una zona residenziale della capitale. In Ucraina proclamata per domani una giornata di lutto nazionale.
1: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Annunciarlo la ministra dell'interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo, in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione e l'asilo, annuncia anche Stoccolma. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti con il maltempo, allerta arancione in Lombardia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, in tilt la stazione di Ventimiglia. E sulle strade sarà un fine settimana di traffico intenso tra rientri dalle vacanze e qualche partenza. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: Un fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane con milioni di vacanzieri che si preparano a tornare verso le grandi città e il maltempo che potrebbe complicare ulteriormente gli spostamenti. Il traffico comincerà ad aumentare già da domani, ma le situazioni più difficili sono previste sabato 22 con le ultime partenze verso le località di villeggiatura e i flussi del controesodo e domenica quando saranno soprattutto i rientri a mettere sotto pressione la rete stradale e autostradale. Tra le direttrici da tenere sotto osservazione, le principali arterie verso le grandi città, l'autostrada del Sole, l'Adriatica e la 2 autostrada del Mediterraneo, oltre alle strade che collegano le località di mare e montagna ai maggiori centri urbani. Bollino rosso anche lunedì mattina quando proseguirà l'ondata dei rientri.
1: Siamo allo sport e calcio. A 2 giorni dal via al campionato di Serie A inizia anche la stagione europea per le squadre italiane. La prima chiamata in causa è l'Atalanta che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff per accedere alla Conference League. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un cordiale saluto da Nikos, che ho detto, di 3bmeteo, nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando un impulso di aria fresca oceanica raggiungerà tutto il centro nord Italia, innescando forti temporali. Temporali sia al nord, ma anche parte del centro, soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. Temporali anche di forte intensità, con piogge battenti e grandinate non escluse. Al sud invece fase ancora stabile, con tempo maggiormente soleggiato e caldo intenso, in Puglia possibili 38-39 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di 3bmeteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Marianna Lanteri, Mare Dentro.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: mia madre mi ha influenzato indirettamente, devo dire. Quello certo. che mi ha indirizzato più direttamente alla musica era mio nonno, che stava a Vigevano, faceva il ciabattino, praticamente faceva scarpe su misura per ortopediche, e lui suonava il clarinetto. E nel piano dove abitava lui, dove lavorava lui, aveva la casa, perché aveva il laboratorio in casa, a fianco c'era un signore che si chiamava Ritoce, che era maestro di pianoforte, e mio papà mi portava spesso a sentire questo qui che dava lezioni di pianoforte. Quindi la musica, io avevo 3-4 anni, wow. E cominciate a entrare il desiderio di partecipare in qualche modo, mi ha cominciato in quel periodo lì. Poi a mio padre a 5 anni mi ha comprato un'armonica elettrica, un'armonica a bocca, mm-hmm. e quella io ho imparato a suonare così a orecchio, e da lì è partita tutta la storia. Però il canto invece nasce dal fatto che questa famiglia di contadini, io li aiutavo in qualche modo con il fratellino più piccolo che si chiamava Sergio, andavamo a pascolare i buoi, andavamo a raccogliere il fieno oppure nell'erba per i conigli, qualche volta arrancavamo le patate, insomma facevamo dei lavori. E alla sera, quando si mangiava presto, alle sette e mezza avevamo finito, questi qui in gruppo cantavano a cappella, wow. e canti tradizionali genovesi che si chiamano i Tralallero.
1: Ah, e, sì!
0: E io ero vicino a Giulietto, che era quello che praticamente faceva la voce più acuta, e cioè non Armando faceva la voce più acuta, stavo vicino a Armando, perché io avevo la voce da ragazzino, quindi molto acuta, e copiavo quello che faceva lui, e ho imparato così a fare i Tralallero genovesi.
1: Wow.
0: Prima ancora del rock and roll, ecco, questo è.
1: Figurati, ma sai che ascoltandoti a volte penso che oggigiorno ci vorrebbe ogni tanto un'esperienza del genere, perché va bene la tecnologia, e per carità io la amo, l'adoro, e tutto il telefonini, però un po' di contatto con la natura, con la terra, con le tradizioni, con il lavoro un po' manuale, un po', sai, ma ci vorrebbe un pochino, non dico adesso dei mesi a lavorare nei campi, ma per i nostri giovani, secondo me farebbe bene, no?
0: Ma io, le mie esperienze di vita mi dicono di sì. Per esempio, io un anno sono stato rimandato di matematica e geografia, mio padre, non volendomi pagare le ripetizioni, ma io andavo a fare l'aiuto bagnino d'estate ai bagni passeggiata a Multedo, che è un quartiere di Genova, e lì arrotondavo e pagavo le mie lezioni. Quindi è anche una maniera per capire che le cose te le devi guadagnare, insomma.
1: Che bello, sono stati molto bravi loro, e anche intelligenti a capire, forse avevano intuito che tu avevi questo dono, perché alla fine parliamo di un dono,
0: Ma la cosa è nata così, che io ho fatto lo spettacolo, facevo uno spettacolo in un teatrino a Virgo Potes a Sesto Ponente, teatrino dei Preti, e quella sera lì io dovevo ballare, dovevo fare il rock and roll acrobatico, se no che si è ammalato il cantante, e allora il pianista, che si chiamava Silvio Bagnai, mi disse: ma quando tu balli vedo che canti, tu te le sei studiate a memoria queste canzoni, sti rock and roll, perché non provi a cantare tu? E quella volta io ho provato a cantare, ma non sapevo che in sala ci fosse mio padre, che è venuto di nascosto a spiare cosa facevo, no? E mi ricordo che sì, andò molto bene, tant'è vero che da quel momento poi ho fatto il cantante, non il ballerino, ma tornato a casa mio padre mi prese da parte e mi disse: ma sai che tu hai un dono, coltivalo.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Partiamo anche oggi, come sempre, buongiorno. Iniziamo la nostra ora insieme con le migliori canzoni di sempre, tratte dal repertorio delle grandi orchestre, del Liscio e della tradizione. Oggi iniziamo con Raul Casadei, due brani. Il primo, molto particolare, si intitola Loredana Bertè, dedicato appunto alla cantante, e il secondo, un classico, Terremoto.

E questo era Terremoto, propostoci dall'orchestra Raul Casadei. Arriviamo a una registrazione dei giorni nostri, una registrazione dal vivo dell'orchestra di Marianna Lanteri, che ci proporrà le prossime due canzoni, Il Soldato e

Segretamente era l'orchestra Castellina Pasi con la voce di Elena Cammarone. Arriva Moreno il Biondo e Grande Vento con Perpetua e subito dopo La Rossa.

La Rossa, propostaci dall'orchestra Moreno il Biondo, è grande evento. Questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. Arrivano i Girasoli, Piccolo Fiore, aria di casa mia.

Davide Montali con questo medley swing. Arriva in pedana Ruggero Scandiuzzi con il brano L'artista e a seguire Strega Gitana.

E siamo arrivati al termine anche della puntata di oggi dei Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per un brano che sicuramente vi farà ballare. È Tico Tico, propostoci da un pool di artisti: Paolo Bollettinari, Serena Lofaro, Mimmo Mirabelli. Ci ascoltiamo quindi questa cumbia per chiudere la puntata di oggi dei Simpatici Italiani. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie?

0: dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Ci siamo, Peschiera, fate un grande applauso, così diamo il via ufficiale a questa serata che si prospetterà una serata magnifica.
1: Buon divertimento, amici. Sta arrivando lei, la dea dell'amore.
0: Con questa pista mi viene voglia di ballare anche a me, Rosy. Non facciamo altro che invitare tutti i ballerini e poi magari scendiamo anche noi, dai, forza.

Forza che la cantiamo insieme, forza il coro. Ed è proprio così che iniziamo a salire, come sempre, mi raccomando, ormai è entrata nei nostri cuori.